Radio Subasio Disco Club. Tutte hit di tutti i tempi. Per far festa, ballando e cantando con la musica selezionata da Davide Berton.

0: suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
2: Radio Subasio.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

i tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano umani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Cielo nero e nuvola, lo sa che il vento soffierà.

sarebbe il mare senza sale, del perché ogni volta ci si bacia pure senza amore. Amica mia, fammi accendere ancora e non contarmi i bicchieri.

Africa ci hanno riportato al 1985 con We Are The World. Buongiorno, eccoci qua, siamo noi il mondo sveglio in questo momento di questa domenica su Radio Subasio con Jonathan fino alle 9 di questa mattina. Oggi il calendario ricorda Sant'Antonio, Maria, Zaccaria, e già questo nome nasconde una curiosità che vi dico subito, ve la dico subito, perché c'è una regola sul nome Maria in Italia che può essere usato per un uomo soltanto come secondo nome e non come primo, e qui si apre un mondo perché appunto sui nomi in Italia esistono leggi, divieti, eccezioni, ma di questo appunto ne parleremo più avanti, perché quella di oggi sarà una puntata dedicata ai nomi. Intanto vi dico che il sole sorge alle 5.36, il tramonto invece è previsto per le 20.52. Intanto la nostra musica ci accompagna, la colonna sonora di questa domenica è pronta su Radio Subasio.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

si chiamava così, Break It Down Again, i Tears for Fears alle 5.24. Buona domenica da Radio Subasio, tra poco il sole farà il suo ingresso e questa selezione di persone già sveglie, tra cui me, si mimetizzerà nel resto della domenica con tutti gli altri, insomma, che arriveranno. Saremo una goccia nel mare. Allora, fondamentale lasciare un segno del nostro passaggio, giusto per dire io c'ero prima del sole. Per farlo c'è un solo modo, ovvero un vocale al 348-075-8060. Fate più veloci della luce perché tra 10 minuti arriverà, c'è l'alba, come abbiamo detto. Così come arriva subito un'altra bellissima canzone, una novità, Giulia e Biagio Antonacci, si chiama L'ultima canzone su Subasio.

0: Questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi.
1: Dopo il successo, la vittoria a Sanremo 2026 e il passaggio all'Eurovision, Salda Vinci è venuto a raccontarci tutto qua a Radio Subasio questa settimana e quindi potete recuperare l'intervista sul nostro sito radiosubasio.it. Questa è poesia.

0: I Litfiba dal 1999, devo dire bravissimi a farci scatenare ma anche a farci sognare, con Vivere il mio tempo in questo caso ci hanno fatto sognare. Buongiorno da Jonathan, da Radio Subasio, a tutti voi che ci state raggiungendo proprio per mettere la firma su questa pagina di oggi, no? Per dire io c'ero già prima dell'alba, già prima del sole. Sentiamo chi è stato intanto il più veloce in assoluto.
1: Io sono Alessandro, volevo dire io ci sono prima del sole, sono andato a accompagnare mio figlio all'aeroporto, parto per un viaggio, e un abbraccio a tutti i papà separati. Buona domenica.
0: Grazie, buona domenica a te, grazie per averci raggiunto, e chissà quanti altri riusciranno a questo punto ad arrivare più o meno insieme alla luce del sole. Vi aspettiamo.

0: Che bella la versione a noi dedicata dei Moda alle 5:46 minuti. Abbiamo un buongiorno speciale.
1: Buongiorno Radio Spazio.
0: Buongiorno.
1: Io sono Mariella, ho appena accompagnato in aeroporto il mio ex marito che è venuto a trovare i ragazzi, anche me. E volevo dire che anche quando un rapporto d'amore tra due persone finisce, continua il rispetto, continua l'affetto, continua il riconoscimento del ruolo genitoriale. E queste secondo me sono cose importanti ed è una riflessione che desidero condividere, perché se tutti riuscissimo a mantenere dei buoni rapporti nonostante i cambiamenti, la vita sarebbe più semplice, il mondo sarebbe migliore. Serve intelligenza, serve buona volontà, ma è possibile. Un abbraccio e una buona domenica a tutti.
0: Anche a te, grazie per aver scelto Radio Subasio e per aver condiviso con noi questo buongiorno e questo pensiero davvero così profondo. Già alle 5:47 di mattina, vuol dire che si parte nel migliore dei modi.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai...

Try. Era Pink su Radio Subasio alle 5:54 minuti. La paura di sbagliare fa perdere molte più occasioni degli errori stessi, e quindi questa esortazione a provarci di Pink, Try, sì, potrebbe illuminare la giornata e la domenica di qualcuno che in questo momento ci sta seguendo. Provarci sempre per non aver rimpianti.

0: magnifico Fedez, Francesca Michelin su Radio Subasio. Sono le 6 in punto, è arrivato il momento di dare uno sguardo al meteo di oggi.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sul nostro paese domenica prevarrà l'influsso di un vasto campo di alta pressione, cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutte le regioni. Nel pomeriggio moderato aumento della nuvolosità sul nord-est e sulle aree alpine centro-orientali. Occasionali temporali di calore nelle zone interne della Toscana e in Umbria. La sera possibili temporali isolati sul Friuli e sul Veneto orientale. Venti moderati settentrionali nel centro-sud della Puglia e sull'Alto Mar Ionio. Generalmente deboli altrove. Temperature in lieve rialzo al nord e nelle zone interne del centro. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Se siamo dentro la vostra sveglia delle 6, vuol dire che 5 minuti che ancora siete lì a poltrire e non vi state alzando. Va bene, prendetevela comoda che c'è Fabio Concato.

0: Sexy Tango alle 6:09. Buongiorno da Jonathan Menzi, questa mattina con voi a guidarvi dall'alba fino alle 9, quando ci daremo il cambio con il nostro Manuel Saraca. Intanto saluto anche Viola ed Emanuele che sono di ritorno dal concerto di Ultimo Eventone ieri sera a Tor Vergata. C'era anche Radio Subasio, non so se avete visto sui nostri social le foto meravigliose del mitico trio, che saluto appunto Ignazio, Davide e Gloria, che erano sul palco ad animare per Radio Subasio. Saluto Maria Grazia da Terni, Dominic, Daniela e il suo gatto, ma noi entriamo nel vivo a questo punto del nostro weekend con l'argomento che vado a lanciarvi adesso. Parliamo di nomi, ci sono dei nomi che sembrano immortali e poi ce ne sono altri che a un certo punto spariscono, ma non perché siano brutti, semplicemente perché passano di moda. È un'onda, no? E la cosa curiosa è che succede un po' come per i vestiti, le canzoni o certi modi di dire. Pensate a quanti bambini oggi si chiamano Emma, Ettore, Matilde, Edoardo. Per anni erano considerati nomi da nonni e adesso sono tornati nelle culle. E allora oggi facciamo un viaggio tra i nomi che avete conosciuto e che ormai si sentono raramente, quelli di un nonno, di uno zio, nomi davvero affascinanti. Raccontateceli al 348 075 8060. Vi aspettiamo.
1: Dove va ancora mattina? L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina.

0: Apnea, Emma, su Subasio. Buongiorno da Jonathan. I nomi fanno dei giri stranissimi, lo dice proprio l'Istat. Si allontanano, riposano per qualche decennio, ma poi tornano sempre a bussare alla porta. Allora, questa mattina vi stiamo chiedendo quali sono i nomi in disuso oggi, che però sono bellissimi da ricordare, tipo quelli dei nostri nonni.
1: Buongiorno, Radio Subasio. Mi chiamo Monica,
0: buongiorno,
1: dalla provincia di Ancona.
0: Ciao.
1: E mia nonna si chiamava Cleope, dal greco Kleos, e significa gloriosa, persona gloriosa. A parte che ho sempre considerato questo nome meraviglioso, e lei anche era una donna meravigliosa. Buona giornata.
0: A te, grazie, grazie per questo bellissimo nome che ci hai regalato. In passato la scelta del nome era strettamente legata al culto degli antenati, no? Era quasi obbligatorio dare al primogenito il nome del nonno paterno e al secondo figlio quello del nonno materno. Oggi questa usanza si sta un po' perdendo, i genitori moderni rivendicano, no, la totale autonomia di scelta, preferendo l'originalità alla continuità familiare. E allora continuate a farci sapere quali sono i nomi. Nel mio paese c'era un signore che si chiamava Guerrino, da piccolo credevo fosse un soprannome, però non avevo mai sentito nessuno chiamarsi così, ci dice Luca. 348 075 80

Calzone, Pino Daniele, dal 1999 alle 6:25 su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan a tutti voi, salutiamo anche Giuse e Fabio di rientro da Tor Vergata dal mega concerto, erano tra i 250.000 a vedere il concerto di Ultimo di ieri sera. Stiamo parlando di nomi in questa domenica mattina, quando un nome diventa eccessivamente comune in una determinata epoca subisce un effetto di stanchezza sociale. Quindi se in una classe degli anni 70 c'erano 5 bambini per esempio di nome Marco Fabio, i genitori della generazione successiva eviteranno quel nome per non rischiare la banalità. Il nome viene così associato esclusivamente a quella precisa fascia d'età e inizia a essere percepito come da vecchi, perché appunto appartiene ad un'epoca. Funziona così per i nomi, quindi effetto stanchezza. Per qualche decennio il nome si riposa, non viene riutilizzato e poi torna. Come per la moda, più o meno funziona così. Francesco Gabbani.

Parliamo di nomi in disuso, continuate a farceli sapere, sono bellissimi al 348 075 8060. Lei si chiama Claudia Judith, a proposito di nomi, ma la conosciamo tutti come Baby Kay.

Le 6:42 minuti su Subasio, buongiorno da parte di Jonathan, buona domenica a tutti voi. Se oggi ci ispiriamo alle serie TV, ai media, ai personaggi famosi, era così anche nell'antichità, per quanto riguarda i nomi, i sovrani, i re, gli imperatori sono stati i più potenti influencer della storia. L'imposizione del nome del monarca non era solo una questione di moda, ma un preciso veicolo di lealtà, propaganda. E poi i sovrani hanno plasmato l'anagrafe antica e medievale perché, liberando migliaia di schiavi, queste persone automaticamente prendevano il loro cognome, per cui questo generò giganteschi boom di Flavio, Claudio, Giulio, eccetera eccetera. Secondo me il nome più bello di tutti è Amedeo. Quando ero bambino ce n'erano diversi in paese, ci dice Gianni. Oggi non ne incontro più uno. E ancora, mio nonno si chiamava Odone, ci fa sapere Sabrina da Ravenna. Saluto anche Antonio, che si chiama proprio come il nonno di Spello, ovvero Antonio, insomma, e quindi tramandato di generazione in generazione questo nome. Grazie mille, continuate a farci sapere i nomi in disuso.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Max Pezzali con Sei Fantastica. Come sono fantastici i nomi che ci state raccontando questa mattina su Subasio, quelli in disuso, quelli che si sentono meno, tipo le zie della Sardegna, Elvida e Sinforosa ci fanno sapere in questo messaggio. E poi
1: la mia vicina ha chiamato il suo bambino nato da pochissimo Gioele, un nome che da tanto che non si sente, però secondo me molto bello. Daniela da Casperia.
0: Questo perché per secoli l'Italia ha seguito il calendario liturgico cattolico. I bambini venivano battezzati con il nome del santo del giorno o con nomi devozionali tipo Addolorata, Assunta, Natale, Pasqualina. Poi nel tempo questi nomi sono stati sostituiti da quelli considerati più neutri o universali. 6:54 minuti, buongiorno, buona domenica. Allora, quali sono questi nomi così affascinanti del passato che vogliamo ricordare insieme? Vi aspettiamo.

0: Breakers ci ha portato alle 6:58 minuti su Radio Subasio. Buongiorno, buona domenica a tutti voi. È arrivato il momento di dare uno sguardo alla situazione delle strade in Italia. Tra poco, subito le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Siamo più ricchi e forti che mai. Negli Stati Uniti i comunisti non hanno alcuna possibilità, non li vogliamo. È tornato a ripeterlo Donald Trump nel suo intervento al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza del paese. Discorso che era stato ritardato per l'allerta meteo. Asse diplomatico per l'Ucraina in vista del vertice NATO in Turchia. Donald Trump ha sentito prima Zelensky e poi Putin. Il presidente americano si è di nuovo offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra. Nella notte diversi raid russi su Zaporizhia. I funerali della guida suprema Ali Khamenei cominciati a Teheran e che dureranno 6 giorni. Centinaia di migliaia di persone stanno rendendo omaggio alla salma. I Pasdaran hanno invocato la vendetta divina contro Stati Uniti e Israele. È in pericolo di vita il 55enne accoltellato alle spalle in strada a Milano da uno sconosciuto ieri mattina alle 7:30. L'aggressore, un 22enne di origini gambiane, lo ha colpito con 20 fendenti ed è stato bloccato dai clienti di un bar in zona San Siro. Si è tuffato in mare, ha salvato i figli gemelli di 8 anni in balia delle onde a Otranto, poi è morto per un malore. Fatale potrebbe essere stato lo sforzo cui l'uomo, 54 anni, si era sottoposto. Era funzionario amministrativo del CNR a Lecce. Mondiale di calcio, la Francia batte il Paraguay 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Mbappé al 70esimo e accede ai quarti dove affronterà il Marocco che ha travolto il Canada 3-0. Tennis, a Wimbledon avanzano Cobolli e Jasmine Paolini e la coppia Bolelli-Vavassori, fuori Sonego e Berrettini. Oggi Sinner contro il giapponese Mochizuki. In Formula 1 poi di Kimi Antonelli che nel pomeriggio sul circuito di Silverstone scatterà davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole viene segnalato un incidente che ha creato una coda di 2 chilometri tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Milano. Per un altro incidente lungo la 30 Caserta Salerno ci sono rallentamenti tra il nodo per la 16 Napoli Canosa e Palma Campania in direzione Salerno. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo corsia chiusa a causa lavori di manutenzione tra Tarsia Nord e Spezzano Terme e Tarsia Sud verso il raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Su Basio, il karma è una di quelle parole che usiamo spesso, no? Anche senza accorgercene, quando diciamo vedrai che prima o poi torna tutto indietro, la vita pareggia i conti. Allora vediamo se oggi il karma ha deciso di dare una mano a qualcuno, di presentare qualche conto in sospeso. Lo scopriremo tra poco con l'oroscopo, se sarà una giornata all'insegna della fortuna, anche perché la stupida sfortuna ce la togliamo subito di mezzo con Fulminacci. Ci trovo.

0: alle stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Un lieve calo energetico e fisiologico, specie in questa stagione. Una risposta naturale del fisico strapazzato dal flusso continuo di adrenalina. Accontentiamoci di risultati modesti. Qualche piccola imprecisione non compromette la credibilità. Toro, l'elasticità mentale è una conquista. Arrivano risultati positivi in termini di comunicazione. Oggi lo scambio con gli altri scorre fluidamente. Una fase che ci vede costruttivi, riservati, pronti a stimolare la creatività in presenza di fatti inaspettati. Gemelli, sostenuto da Nettuno e da Plutone, Marte congiunto ci rende assertivi. Non abbiamo bisogno di sgomitare. Autorevolezza e carisma parlano per noi. La vita professionale riceve una boccata d'ossigeno, guai invece in amore, latitano occasioni da batticuore. Cancro, piacevoli novità sul fronte emotivo, conseguenza della luna in pesci. Il cielo si dispone per farci coraggio, ma non indica la strada da intraprendere. Un incontro con un vecchio amico rievoca in noi sensazioni passate, che non abbiamo ancora metabolizzato. Leone, incontri, emozioni ed esperienze indimenticabili movimentano la quotidianità. La fantasia sforna imprese fortunate da portare avanti con slancio. Abbiamo tutto a portata di mano per inseguire un sogno e ottenere l'appoggio di una persona importante. Vergine, con la luna in opposizione siamo colti da una pigrizia ingiustificata. Gli amici fanno di tutto per rincuorarci, sdrammatizziamo i problemi. Clima di riflessione è necessario per il nostro umore. Con il passare delle ore, la tensione tende a sciogliersi. Bilancia, attenzione è centrata sul quotidiano, gli impegni sono in aumento, con mille cose da fare, ma oggi abbiamo la possibilità di concludere molto. L'intesa profuma di un antico romanticismo, voglia di evasione da soddisfare con una gita speciale. Scorpione, a volte un momento di isolamento può essere positivo, perché ci permette di pensare e di guardarci dentro. Tutto ciò che troviamo fa parte di noi, considerazioni utilitaristiche volte ad acquisire quella stabilità di cui da tempo andiamo alla ricerca. Sagittario, aria densa con la luna in quadratura dai pesci. Le nostre azioni accusano un drastico calo, mentre le iniziative registrano qualche tentennamento di troppo. Ciò che fa male quando un programma procede a rallentatore, più che il danno è il fastidio che ci procura. Capricorno, abbiamo consapevolezza che il tempo del riposo è ancora lontano, l'energia è altalenante e non siamo sicuri di avere le batterie abbastanza cariche. Per realizzare alcuni dei nostri progetti cerchiamo un appoggio nei familiari per procedere più spediti. Acquario, si prospetta un'atmosfera piacevole e rilassata, specie se la trascorriamo insieme alla persona del cuore. Serenità e capacità di adattamento. Grazie a qualche divertente fuori programma, il rapporto di coppia subisce una positiva inversione di rotta. Finiamo con i pesci. Che giornata esaltante, piena di soddisfazioni, con la luna nel nostro segno. Occasioni golose, appoggi e colpi di fortuna su tutti i fronti. Con il buon umore odierno, nessuna delle fatiche ci può impensierire. Le affrontiamo tutte con lo spirito giusto. Che sia una giornata piena di belle sorprese per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Asio, buongiorno da Jonathan, buona domenica a tutti voi. Andiamo a fare il nostro giro per scoprire le temperature nelle città d'Italia, che salutiamo questa mattina, come L'Aquila, che è la più fresca, 16 gradi, tra quelle che salutiamo, naturalmente Gubbio e Forlì 18, Grosseto e Alessandria 22, 23 invece Caserta e Verona, 24 gradi Catania e Termoli. C'è una cosa che non passa mai di moda, cioè sentire qualcuno che fa gli auguri proprio a te. Allora oggi, se c'è una persona speciale che compie gli anni, sorprendiamola insieme. Mandate il vostro messaggio di testo adesso, perché in tanti ci chiedete: ma come si fa a fare gli auguri? Quando è il momento di scrivere? Ora, ora e tra poco li leggeremo. 348-075-8060, magari in questo momento sta ascoltando la radio, oppure se non sta ascoltando, nessun problema, recuperate gli auguri registrati sul nostro sito radiosubasio.it e poi glieli fate sentire.

Tiziano Ferro ed ero contentissimo. 7:27 minuti, buona domenica da Jonathan. Questa è Radio Subasio, forte come il sole di luglio, limpida come acqua di sorgente, folle come chi dipinge notti stellate. Wow, buon compleanno Noemi da zio Fausto, zia Elvira da San Vito Romano. Eccoci a festeggiare gli amici dunque che ci avete segnalato compiere gli anni oggi con i vostri messaggi a Radio Subasio. Tanti auguroni al mio amicone Stefano, oggi sono 30, da parte di Chiara. Auguri alla nostra Francesca che oggi spegne 50 candeline e continua a dire 45 anni, ti vogliamo bene così. Marco e ragazzi, auguri al mio compagno di vita Salvatore da ormai 26 anni, nonché papà meraviglioso delle nostre principesse, per i suoi 42 anni. Ti amiamo Katia, Miriam e Melissa. Auguri di buon compleanno a Luca di Livorno per i suoi 61 anni e non guardare più indietro, ma andare avanti e vivere ogni momento della sua vita con tantissima serenità e felicità. Auguri di buon compleanno al nostro piccolo grande Gioele che oggi compie 10 anni. La tua mamma e il tuo papà ti amano immensamente. Auguroni a tutti, anche a tutti gli altri che non abbiamo fatto in tempo a leggere, a coloro che magari non ci hanno scritto ancora, però buon compleanno in ogni caso se festeggiate oggi 5 luglio. Adesso c'è Noemi su Subasio. Stare con

0: Dopo averci cantato la fase dell'innamoramento insieme a Noemi, quella delle farfalle nello stomaco, adesso Cioffi torna con un nuovo singolo appena uscito in cui parla di tradimento. Si chiama Carmela.
1: Radio Subasio. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Passengers, che poi erano gli U2 insieme a Brian Eno, con l'ospite d'eccezione Luciano Pavarotti, Miss Sarajevo su Radio Subasio. 7:43 minuti, torniamo a parlare di nomi in disuso al 348 075 80 60. Abbiamo scoperto durante l'ora precedente che i nomi vanno un po' come le mode, appartengono a un periodo, anche perché siamo influenzati da ciò che ci circonda, no? Anche personaggi famosi, personaggi dei telefilm, dei film, eccetera eccetera, quindi prendiamo spunto, vanno a ondate, dopodiché quei nomi, per essere originali, le generazioni successive non li utilizzano, dopodiché, appartenendo a un'epoca, risultano un po' antiquati e non si usano più, fino a che non ritornano dopo qualche generazione. Lo dice l'Istat questo. Sentiamo allora quali sono questi nomi, qualcuno.
1: Buongiorno Radio Subasio. La mamma di mia suocera si chiamava Galilea, la sua sorella si chiamava Ulgere,
0: sì?
1: Invece il mio nonno materno si chiamava Torindo. Grazie dalla Val di Chiana.
0: Grazie a te, e continuate allora con i vostri ricordi dei nomi.
2: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno, l'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: in disuso. Mio nonno si chiamava Bonaventura, ci dice Flo dal Mugello. Credo che ce ne siano in giro proprio pochi, ma proprio di nome di battesimo si chiamava Bonaventura o era il cognome? Mio nonno si chiamava Provino, ma che bello, Giorgio da Galligiano. Mio padre si chiamava Eutizio, mio nonno si chiamava Lutalto. Buona continuazione, ci dice Luigi nel suo messaggio che abbiamo appena letto.
1: Ciao, noi abbiamo messo il nome alle nostre bimbe, Zoe e Tea.
0: Che belli!
2: Buongiorno Subasio, sono Celestino da Soriano.
0: Ciao!
2: Certo, il mio nome Celestino come secondo nome e riparo al primo, Tullo.
0: Tullo!
2: Il terzo re di Roma.
0: No, ma che meraviglia, continuate a meravigliarci quindi con i nomi rari, alcuni in disuso, alcuni che evidentemente vengono ancora utilizzati ma che vi rendono così unici ed originali. Al 348 075 80 60 di Radio Subasio che suona adesso per voi Lady Gaga con Bloody Mary.

0: mezzo, dalle 8 per noi è tempo di informazione, arrivano le breaking news di TGCom 24 su Radio Subasio.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Il discorso di Donald Trump al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti dopo lo stop per il maltempo. Il presidente è tornato all'attacco dei comunisti, non li vogliamo, e ha rivendicato i risultati della sua amministrazione. L'America è una nazione di vincenti. In vista del vertice NATO ad Ankara martedì e mercoledì prossimi, giro di telefonate tra Donald Trump e Zelensky e poi tra il presidente americano e Putin. Il capo della Casa Bianca si è offerto come mediatore tra i due leader per trovare una soluzione alla guerra. Nella notte intanto raid russi su Zaporizhia, blackout in Crimea causati da attacchi ucraini. A Teheran, secondo giorno della cerimonia di commiato per l'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone partecipano alle preghiere pubbliche, molti slogan di vendetta contro Washington e Tel Aviv. È accusato di tentato omicidio il 22enne di origini gambiane che ieri mattina ha colpito con 20 coltellate un 55enne davanti a un bar a Milano in zona San Siro, apparentemente senza motivo. L'uomo versa in gravi condizioni. Oggi possibili disagi per chi viaggia in aereo per uno sciopero nazionale del comparto che potrebbe ripercuotersi sull'operatività degli aeroporti, in particolare a Milano Malpensa e a Milano Linate. Mondiali di calcio, la Francia accede ai quarti grazie alla sua stella Mbappé che ha trasformato un rigore a scapito del Paraguay, 1-0 il risultato finale. I transalpini incontreranno il Marocco che ha battuto il Canada 3-0. Tennis, Wimbledon, avanzano Coboli, Jasmine Paolini e la coppia Bolelli-Vavassori, fuori Sonego e Berrettini. Nel pomeriggio Sinner opposto a Mochizuki, Formula 1 al Gran Premio d'Inghilterra Paul di Antonelli davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Ci sono code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, tra Modena Nord e il bivio per la 14 Bologna-Taranto. Anche su quest'ultima si registrano code a tratti tra il bivio per la 1 e la diramazione Ravenna. Sulla 30 Caserta-Salerno permangono le code per un incidente verificatosi tra il nodo per la 16 Napoli-Canosa e Palma-Campania in direzione Salerno. Infine sulla statale 18 Tirrena inferiore, corsia chiusa a causa di una frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco, statale 585. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Action che ci ha portato alle 8:10 di questa domenica 5 luglio con Nei giardini che nessuno sa dal 1994. Buona domenica da Jonathan a tutti voi, siete su Radio Subasio. Guardiamo cosa è successo proprio in questa data, il 5 luglio del passato. A volte ci abituiamo talmente tanto a qualcosa da dimenticare che qualcuno un giorno ha dovuto inventarla. Per esempio il bikini, che oggi compie 80 anni. È talmente normale oggi che fa quasi sorridere pensare che quando arrivò sulle spiagge fece scandalo, era il 1946. Ma il 5 luglio ci porta anche a viaggiare, perché c'è stato un tempo in cui i viaggi organizzati non esistevano. Niente pacchetti, niente offerte, niente all inclusive. Poi un signore di nome Thomas Cook ebbe un'idea semplicissima: mettere insieme quasi 500 persone, un treno e un pranzo, e senza saperlo stava inventando il turismo moderno, quello che ancora oggi si porta in vacanza. A proposito di viaggi, pensate che nell'Ottocento qualcuno decise che le automobili erano troppo veloci, nonostante facessero velocità dai 10 ai 25 km orari, e quindi entrarono in vigore i limiti di velocità. Poi, se facciamo un salto in un laboratorio scozzese, in questa data nasceva il primo mammifero clonato della storia, la pecora Dolly, una celebrità mondiale. Infine, 2 anni e 3 mesi di conclave, praticamente un'epopea, come ci canta adesso Dolcenera, per eleggere Papa Celestino V. Ironia della sorte, ci volle più ad eleggerlo che il periodo di papato, che durò soltanto 5 mesi. Questa è Radio Subasio.

su Basio. Vi piacerebbe, amici, venire da questa parte della radio, davanti al microfono, scegliere voi una canzone? Beh, potete farlo tra poco, perché arriva il voice box, quindi vi aspettiamo subito adesso. Da questo momento iniziate a mandare le vostre richieste, i vostri vocali al 348 075 8060. Sarà una bella emozione sentire uscire la vostra voce dagli altoparlanti di milioni di persone in tutta Italia, un'emozione insomma che non capita tutti i giorni, non solo annunciare la propria canzone preferita, ma anche sceglierne una che arriverà in onda qua su Radio Subasio. Tra pochissimo vi aspettiamo al 348 075 8060.

0: Te Eros Ramazzotti, famiglia Ramazzotti sotto i riflettori in queste ore, perché si sono ufficialmente sposati in Sicilia con questa grande festa che ha unito momenti intimi, un mega party con 200 invitati. Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle Hunziker, con Goffredo Cerza. Noi stiamo parlando di nomi in disuso questa mattina e ne stanno venendo di fuori bellissimi.
1: Ciao Subasio, buongiorno. I miei nonni si chiamavano Narciso e Giuliano, quest'ultimo è anche il nome che ho dato a mio figlio, e poi abbiamo nonno Gennarino che è mio babbo. Ciao a tutti, buona domenica.
0: Grazie.
1: Radio

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Amici di Radio Subasio, vorrei dedicare questa canzone a tutti noi, ricordando un gruppo iconico degli anni 70, i Village People, visto che se n'è andato via pochi giorni fa il cantante, il poliziotto, tanto per intenderci, Victor Willis. Quindi ascoltiamoci YMCA dei Village People. Ciao a tutti da Marco di Velletri.

YMCA Village People, grazie a Marco di Velletri che ce l'ha richiesta nello spazio Voice Box. Le altre canzoni, se ne volete ascoltare altre, potete già richiederle questo pomeriggio alle 15 nel jukebox di Radio Subasio. Adesso Tommaso Paradiso.

0: C'è chi dice no a Vasco Rossi alle 8:54 minuti su Radio Subasio. Noi diciamo assolutamente sì a Manuel Zaraca. Buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao Johnny, buongiorno a tutti.
0: Tra poco sarà con voi a tenervi compagnia. Prima però un ultimo messaggio per chiudere l'argomento dei nomi desueti che abbiamo incontrato nel corso della mattinata.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Florinda da Tivoli.
0: E già questo non è male, no?
1: Florinda, bello, bello.
0: Ok, sì. Fammi aprire un attimo una parentesi, poi finiamo di sentire il messaggio. Ho aspettato te.
1: Addirittura.
0: Sì, lei era un capellino, insomma, che ci aveva mandato il messaggio. Okay. Perché tu so che sei uno di quelli che non si imbarazza di niente.
1: No, figurati, io, cioè, assolutamente.
0: Ascoltiamo.
2: Mia nonna si chiamava Florinda.
0: Ok, come
2: e
0: te.
2: Mio nonno si chiamava Giovannino, con il soprannome Cacarella.
0: Ecco. Lo vuoi spiegare tu?
1: Allora sì, deriva dal cacao in realtà, sì, che comunque dalle loro parti è particolarmente apprezzato e utilizzato, sì, in certe occasioni. Quindi beh dai, bello, evidentemente il nonno amava molto il cacao.
0: Secondo te come mai lo chiamavano così?
1: Guarda Johnny,
0: va bene, diciamo, andiamo avanti. Parli dopo tu, parli dopo che adesso arriva la musica. Ci sono i Coldplay su Subasio.

0: Sempre con questo bellissimo messaggio e la bellissima canzone dei Coldplay. Vi saluto amici, si conclude una settimana per me strepitosa in cui siamo stati insieme tutti i giorni e sono felicissimo di dire che la cosa si rinnova anche per i prossimi 7 giorni. Quindi ci sentiamo domani mattina a partire dalle 7, sempre qua su Subasio. Tra poco Manuel a tenervi compagnia. Adesso le breaking news di TGcom 24, edizione delle 9. Ciao a tutti!
1: Buongiorno da Esteroletto. Siamo più ricchi e forti che mai. Negli Stati Uniti i comunisti non hanno alcuna possibilità, non li vogliamo. È tornato a ripeterlo Donald Trump nel suo intervento al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250° anniversario dell'indipendenza del paese, discorso che era stato ritardato per l'allerta meteo. I funerali della guida suprema Ali Khamenei cominciati a Teheran e che dureranno 6 giorni. Migliaia le persone che stanno rendendo omaggio alla salma esposta nella grande moschea, con quelle dei 4 familiari uccisi nel raid israelo-americano di fine febbraio. I Pasdaran hanno invocato la vendetta divina contro Washington e Tel Aviv. La visita lampo di Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice ha pregato al cimitero dei migranti definiti vittime di decisioni prese o mancate. Prevosta quindi ammonito: l'Europa è chiamata ad una responsabilità epocale, deve varare un piano di soccorsi. È in pericolo di vita il 55enne accoltellato alle spalle davanti ad un bar a Milano da uno sconosciuto ieri mattina. L'aggressore, un 22enne di origini gambiane, lo ha colpito con 20 fendenti. È stato bloccato dall'anziano padre del ferito e da alcuni clienti del locale in zona San Siro. Ultimo si prende Tor Vergata, si prende Roma con il concerto dei record, quello da 250.000 fan arrivati da tutta Italia, che lo incorona il re dei live, scippando lo scettro a Vasco e i suoi 225.000 del Modena Park del 2017. Il giorno che aspettavo, come il titolo che il cantautore ha dato al nuovo album. Mondiali di calcio, la Francia batte il Paraguay 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Mbappé al 70° e accede ai quarti, dove affronterà il Marocco che ha travolto il Canada 3-0. Stasera alle 22 Brasile-Norvegia e nella notte Messico-Inghilterra. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Martin Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. In Italia prevale il sole su gran parte delle regioni. Nelle ore più calde si svilupperanno nubi sui rilievi con la possibilità di isolati rovesci o temporali, soprattutto su Alpi e Prealpi orientali, localmente in estensione verso l'Alto Adriatico e tra l'interno della Toscana e l'Umbria. Temperature estive generalmente comprese tra i 29 e i 34 gradi, con punte leggermente superiori al nord-ovest sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Ancora venti settentrionali al sud, brezze altrove. Per maggiori dettagli, meteo.it.

Le 9 e 6 minuti, buongiorno, buona domenica da Manuel Saraca, questa è Radio Subasio, si parte in questa mattinata insieme, lo facciamo con i Depeche Mode dal 90, Enjoy the Silence.

Enjoy the Silence, Depeche Mode su Radio Subasio. Ancora buon weekend, che sia una splendida domenica per tutti voi. Spero abbiate trascorso una buona settimana ed oggi ovviamente relax insieme come sempre fino alle 13. Anche oggi c'è da discutere, da chiacchierare insieme e da giocare ovviamente a partire da adesso, perché c'è da indovinare subito una canzone misteriosa, mostrificata. Vi farò ascoltare fra pochissimo un estratto di questo brano un po' camuffato, voi dovrete capire di quale canzone si tratta e soprattutto anche chi è l'artista, inviando un bel vocale al 348 075 80 60. Pochi indizi, posso dirvi che si tratta di un gruppo, quindi non è un artista solo, ma è un gruppo che ormai si è sciolto da tempo, questo va detto. Certo, poi qualche anno fa c'è stata una reunion per alcuni live, però di fatto è una band che non c'è più, insomma. Il brano in questione ha compiuto 30 anni poche settimane fa, qualche giorno fa per la precisione, quindi una canzone comunque storica, ed è stato il brano di esordio di questo gruppo. Dai, proviamoci, di quale artista, di quale gruppo si tratta e qual è la canzone. 348 075 80 60.

0: e Marian Cremont, Serena Brancale, The Colors su Radio Subasio, e do il buongiorno anche a Desiree da Roma. Ciao!
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccola
1: a voi,
0: qui.
1: Studio.
0: Allora, stavo per chiederti come stai passando questa domenica in relax, e invece dici un po' dove sei.
1: Allora, sono in un parcheggio in un centro commerciale aspettando di attaccare al lavoro.
0: Eccola lì.
1: Specialmente oggi in questo periodo che si fa i saldi, tra ieri e oggi c'è stato il panico, per cui oggi pure ci sarà una apoteosi, penso.
0: Eh sì, l'assalto, che sì. Poi proprio ieri ne parlavamo con altri ascoltatori e molti proponevano di fare una giornata di diciamo di shopping gratuito, e io ho risposto proprio ok, ma già quando ci sono i saldi c'è l'assalto, figuriamoci
1: certo.
0: Se fosse ipoteticamente tutto gratis.
1: Sì, sì.
0: Senti, qual è la cosa più complicata del tuo lavoro nell'avere a che fare con le persone?
1: Tante volte cercare di accontentare il cliente. Vabbè, ma io lavoro in un grandissimo negozio, per cui i clienti noi li accontentiamo quasi tutti.
0: Oh, vedi, questa
1: per
0: è già una cosa buona di partenza.
1: Sì, è già buona cosa, sì. Però accontentare il cliente è cercare di trovare quello che gli serve, specialmente nel periodo dei saldi, non è molto facile.
0: Diciamo che avete un sacco di pazienza, e questa è veramente una dote enorme. Quindi complimenti, insomma, per la pazienza, per la fatica che fate, soprattutto nel weekend, quindi è l'occasione anche per salutare tutti i lavoratori del fine settimana. Senti, ma avrai modo di fare qualche vacanza in quest'estate?
1: Sì, vacanza, ho le ferie verso agosto. Mm-hmm. E penso di andare in Sicilia e a Catania.
0: Oh, fantastico, bene, dai, sì, quindi sì, insomma sì. Resisti ancora un pochino.
1: Sì, purtroppo sì.
0: Senti, abbiamo giocato poco fa con una canzone misteriosa che tu prontamente hai indovinato. Dici un po' di quale brano si trattava.
1: Allora, erano le Spice Girls con Wannabe.
0: Yes, giusto, sì. Wannabe, che proprio qualche giorno fa ha compiuto 30 anni. Ma ci credi che è passato così tanto tempo?
1: Sinceramente no, perché io ero proprio ragazza quando è uscita quella canzone. Pensare che sono passati 30 anni, no, non ci voglio pensare.

0: Facciamo finta che ne sono passati 5, guarda, 5-10 anni al massimo.
1: Sì.
0: Desiree, io ti ringrazio tanto per aver partecipato. C'è qualcuno che vuoi salutare?
1: Sì, voglio salutare mio marito Armando e tutti quelli che mi conoscono.
0: Va bene, un abbraccio grande a te e alla prossima, buon lavoro.
1: Ok, grazie. Ciao a tutti,
0: ciao. Complimenti a tutti coloro che hanno indovinato, dunque ce la ricantiamo insieme. Spice Girls, Wannabe. Yo!

0: Mon Amour Annalisa su Radio Subasio, grande hit del 2023 che ho l'impressione che balleremo anche in questa estate, sicuramente, così come tante altre canzoni che stanno già conquistando questa nuova stagione di relax. Tra queste c'è sicuramente anche la collaborazione tra Gabri Ponte e Jovanotti, che ci accompagnerà questa estate 2026. La ascoltiamo su Radio Subasio DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

Girasole Giorgia su Radio Subasio. Non so se ci fossero girasoli, ma di sicuro ce n'erano tanti di fiori ieri al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che hanno detto sì in Sicilia, una mega festa super romantica con tantissimi invitati, un momento molto emozionante ma anche di panico per qualcuno, in particolare per Giulia Salemi, amica di Aurora e invitata al matrimonio, che si è dimenticata il suo abito. È lei stessa che lo ha raccontato, insomma, questa disavventura. Immaginate di prendere l'aereo, arrivare a destinazione e appena scendete vi rendete conto che una delle cose più importanti che vi serviva per quella, per quell'evento, l'avete dimenticata a casa. Quindi momento di preoccupazione che poi si è risolto comprando di corsa un altro abito. E questo mi fa pensare che, dai, succede a tutti. Giulia, una di noi, direi. E allora frugate un attimo nei vostri ricordi e vi chiedo: vi è mai capitato di dimenticare una cosa fondamentale proprio prima di un evento importante? Ma anche più in generale, qual è quella cosa che ogni volta che partite puntualmente dimenticate di infilare in valigia? Dai, 348 075 80 60, le vostre grandi dimenticanze. Ne parliamo su Radio Subasio. Subito c'è Mick Fabulous.

0: it hurts more vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Radio Subasio.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto.

0: Peggy Gyu su Radio Subasio, è il momento dell'informazione con le breaking news di TGCOM 24 ed è l'appuntamento delle 10.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Trump celebra l'eccezionalità americana. Guardando al futuro non c'è sfida che gli Stati Uniti non possano superare che porterà il paese a nuovi livelli. Il mondo ha visto grandi imperi andare e venire, ma dopo 250 anni ci siamo ancora più grandi e più forti, ha sottolineato il presidente nel discorso pronunciato al National Mall di Washington, concludendo: è l'alba dell'età dell'oro. In vista del vertice NATO ad Ankara martedì e mercoledì prossimi, giro di telefonate tra Donald Trump e Zelensky e poi tra il presidente americano e Putin. Il capo della Casa Bianca si è offerto come mediatore tra i due leader per trovare una soluzione alla guerra. Nella notte intanto raid russi su Zaporizhia, blackout in Crimea causati da attacchi ucraini. In Iran proseguono le esequie di Ali Khamenei, l'ex guida suprema, uccisa il 28 febbraio negli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele. Secondo i media locali, ieri erano presenti 3 figli, mentre Mojtaba non compare nei filmati diffusi dalla cerimonia. La preghiera è stata guidata dall'Ayatollah Sobhani, uno dei principali riferimenti religiosi sciiti. Carburanti rialzi senza strappi dopo lo stop allo sconto sulle accise. Una previsione del gigante bancario Citi indica che il calo dei prezzi del petrolio potrebbe proseguire sino a portare il Brent giù a $60 al barile per la fine dell'anno, rispetto agli attuali circa $72. Oggi possibili disagi per chi viaggia in aereo per uno sciopero nazionale del comparto che potrebbe ripercuotersi sull'operatività degli aeroporti, in particolare a Milano Malpensa e Milano Linate. Mondiale di calcio, la Francia supera un ostico Paraguay 1-0 grazie al rigore trasformato da Mbappé. Ai quarti la formazione di Deschamps affronterà il Marocco che ha eliminato il Canada per 3-0. Tennis a Wimbledon, avanzano Cobolli, Jasmine Paolini e la coppia Bolelli-Vavassori, fuori Sonego e Berrettini. Alle 18 Sinner contro il giapponese Mochizuki. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 10 e 6 minuti, buon weekend in compagnia di Radio Subasio, buona estate da Manuel Saraca, nuova ora che riparte con Anna Oxa, torniamo al 78, un'emozione da poco.

0: Latte, Laura Pausini su Radio Subasio. Vi raccontavo che ieri al matrimonio di Aurora Ramazzotti la sua amica e invitata Giulia Salemi si è accorta di aver dimenticato il proprio vestito giusto una volta atterrata a Catania, e coglievo l'occasione per chiedere se anche a voi è mai capitato di dimenticare qualcosa di fondamentale proprio prima di un evento o di un'occasione importante.
1: Ciao, Daniela da Pesaro.
0: Ciao Dani.
1: Allora, una volta, adesso non più, ma prima facevo le stagioni negli alberghi, e mi è capitato di dimenticare le camicie bianche stirate a casa, e quindi me ne sono accorta 5 minuti prima del servizio in un hotel a 4 stelle.
0: Serviola per lavorare, certo.
1: E quindi ho dovuto fare il servizio con la maglia che avevo addosso. Una vergogna da morire.
0: Eh sì, in molti mi state segnalando dimenticanze che hanno a che fare proprio con delle divise o comunque qualcosa che vi serviva magari per il lavoro. Dai, continuate a dirmi di quella volta che vi siete dimenticati una cosa clamorosa poco prima di un evento importante, o in generale quali sono quelle cose che puntualmente dimenticate prima di partire. 348 075 80 60.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: L'estate, Gianluca Grignani su Radio Subasio, stiamo parlando di dimenticanze. Vi chiedevo di quella volta che vi siete scordati qualcosa di importante, e giusto parlando di vacanze e di estate c'è il messaggio di Andra da Lucca che dice: campeggio, macchina carica, figli, cane, tende, pensavamo di avere tutto, peccato che ci siamo dimenticati l'unica borsa veramente importante con sacchi a pelo, coperte e felpe. 10 gradi di notte, ovviamente ce ne siamo accorti a sera inoltrata, senza possibilità di rimediare, abbiamo dormito tutti abbracciati, vedi? Almeno c'è il risvolto positivo. Devo dire però che nelle vostre storie, nei vostri racconti, le valigie sono delle grandi protagoniste.
1: Ciao Subasio.
0: Ciao.
1: Uno dei più drammatici: dimenticare le chiavi di casa nella valigia che ho imbarcato e la valigia non arriva.
0: Ecco qui.
1: Tutto il resto è storia.
0: Mamma mia, questo è un dramma vero, eh.
2: Ciao, sono Silvana da Subiaco, siciliana doc.
0: Ciao.
2: E noi cosa abbiamo dimenticato? Una grande, alla grande, direttamente la valigia dentro l'ascensore.
0: Ecco qui.
2: L'abbiamo dimenticata dentro l'ascensore a Subiaco e ce ne siamo accorti.
0: No.
2: In Sicilia, Alicata. Ciao a tutti e buona domenica.
0: Vabbè dai, l'avete presa bene però. Poi c'è il messaggio di un'amica che non si firma e dice: il mio matrimonio, scendo dalla macchina con mio papà, mio cognato che guidava la macchina se ne va, ma le fedi nuziali le aveva lui. Ci siamo sposati con mezz'ora di ritardo per aspettare le fedi. Immagino il panico di quei momenti, però dai, anche in questo caso è andata bene. Continuate a mandarmi i vostri messaggi, subito Negramaro, contatto.
3: Oh,

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio, Radio Subasio, Subasio.
2: Avevamo

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

Ancora insieme su Radio Subasio, una buona estate, anche in questa stagione non manca un pizzico di romanticismo, poi se c'è Michele Zarrillo è una garanzia, il suo ultimo singolo è Ti amo, eccolo qui.

0: Night Changes, One Direction su Radio Subasio. Oggi vi ho chiesto di quella volta che, in cui vi siete dimenticati qualcosa di importante, e a quanto pare parlare di dimenticanze fa bene.
1: Ciao, sono Michele Dall'Arciano e ascoltando voi in macchina mi sono appena accorto che sono uscito di casa e non ho preso le chiavi.
0: Ecco qui.
1: Va bene, questo vostro è un servizio pubblico e vi ringrazio e userò le chiavi di riserva, però me ne sono accorto ascoltando voi.
0: Beh dai, quindi grazie a tutti voi per aver condiviso le vostre tante storie, i vostri messaggi, perché come vedete condividerli è stato in questo caso utilissimo. Ci sono Elisa e Matilda De Angelis.

Il bandito e il campione Francesco De Gregori su Radio Subasio. Il weekend equivale a relax e Aqua World è il parco acquatico di Cinecittà World a pochi passi da Roma, che è un'oasi di divertimento e relax per tutta la famiglia. Aqua World è l'unico acquapark con un maxi schermo in acqua dove vedere film, anteprime e competizioni sportive direttamente a mollo. Tuffati nella cine piscina, scivola a tutta velocità su Vortex e Boomerang e lasciati trasportare dal relax di Paradiso, il fiume lento con acque cristalline e vegetazione tropicale. Rilassati sulle spiagge attrezzate con lettini e ombrelloni gratuiti e vivi una giornata indimenticabile tra sole, acqua e puro divertimento. Tutte le info le trovi su aquaworld.it. Noi di Radio Subasio diamo adesso la possibilità ai primi ascoltatori che invieranno un messaggio al 348 075 80 60 con scritto Aqua World Radio Subasio di essere i nostri ospiti. Basta mandare un messaggio con scritto Aqua World Radio Subasio. Subito.

0: Alice Warren su Radio Subasio, è il momento delle breaking news di TGCOM 24, appuntamento delle 11.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Il discorso di Donald Trump al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Dopo lo stop per il maltempo, il presidente è tornato all'attacco dei comunisti, non li vogliamo, e ha rivendicato i risultati della sua amministrazione. L'America è una nazione di vincenti, siamo i più forti, i più ricchi. A Teheran, secondo giorno della cerimonia di commiato per l'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia. Uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone partecipano alle preghiere pubbliche, molti slogan di vendetta contro Washington e Tel Aviv. Sono quasi 3.000 i morti dei terremoti che hanno devastato il Venezuela lo scorso 24 giugno, 16.592 i feriti. Secondo l'ultimo bilancio aggiornato, migliaia gli sfollati, oltre 3.300 operatori stranieri sono impegnati nelle attività di ricerca e assistenza. È accusato di tentato omicidio il 22enne di origini gambiane che ieri mattina ha colpito con 20 coltellate un 55enne davanti a un bar a Milano in zona San Siro, apparentemente senza motivo. L'uomo versa in gravi condizioni. Siamo nella storia, Ultimo trasforma la sua favola in realtà nel concerto dei record di Tor Vergata a Roma davanti a 250.000 fan che lo hanno incoronato re dei live, scippando così lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017. Mondiale di calcio, la Francia cede ai quarti grazie alla sua stella Mbappé che ha trasformato un rigore a scapito del Paraguay, 1-0 il risultato finale. I transalpini incontreranno il Marocco che ha battuto il Canada 3-0. Tennis, Wimbledon, oggi a Church Road Jannik Sinner affronterà il giapponese Shintaro Mochizuki. L'azzurro va a caccia dei quarti per il quinto anno consecutivo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 4 Milano-Brescia crea code tra il raccordo Viale Certosa e Nodo di Pero verso Torino. Sulla statale 10 Padana Inferiore, corsia chiusa per un altro incidente all'incrocio Alessandria, statale 31 del Monferrato. Incidente coda anche sulla 9 tra Como Monte Olimpino e Como Centro in direzione Lainate. Sono diventati 4 km di coda per l'incidente verificatosi sulla 11 tra Alto Pascio e Montecatini Terme in direzione Firenze. Sull'Autosole code invece per traffico sul bivio A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso il Brennero. Sulla stessa autostrada code a tratti tra Modena Sud e Modena Nord, tra Calenzano e il bivio A1 Variante. Infine lungo la 14 coda sempre per traffico allo svincolo di Riccione. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 11:07, buona domenica, buona estate da Manuel Saraga, da Radio Subasio. Sfogliamo il nostro libro dei ricordi musicali e ci fermiamo alla pagina del 1985 con Shade.

The Sweetest Taboo, Shade su Radio Subasio ad accompagnare il nostro fine settimana insieme nell'ora del brunch e dei nostri giochi. Fra poco nuova sfida per voi, subito invece Baby K con Tuca Macarena. Eccola qui su Radio Subasio. Baby

0: Achille Lauro su Radio Subasio, buona domenica, 3-2-1, vamos, si gioca, torniamo a divertirci con una nuova sfida, dovrete essere come sempre velocissimi nel dare la risposta corretta e venire in onda con noi per comunicarla poi a tutti. Giochiamo oggi con una serie animata, quindi cominciamo a rispolverare un po' i nostri ricordi, sì, dell'infanzia, ma anche un po' più recenti, perché parliamo di una serie animata che non è proprio vecchissima, insomma. Ad ogni modo, 348 075 80 60, questo è il numero da utilizzare per mandare il vostro vocale con la risposta che secondo voi è corretta, e adesso vi darò anche un paio di suggerimenti, solo due perché sennò poi divento troppo buono come sempre. Allora, posso dirvi che è una serie andata in onda per la prima volta nei primi anni 2000, però è ambientata nel 3000, quindi nel futuro. Ci sono tanti personaggi, non solo umani. Non aggiungo altro. Di quale serie animata si tratta? 348 075 80 60. Aspetto i vostri messaggi. Subito c'è Olly, questa domenica.
1: Sono di poche parole.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Subasio. Stiamo giocando con una serie animata al 348-075-80-60. Vi chiedevo di indovinarla basandovi solamente su due indizi: sul fatto che è una serie del passato ma ambientata nel futuro, in cui ci sono tanti personaggi non solo umani. Sentiamo se qualcuno ha già indovinato.
1: Ciao Radio Subasio, Marco da Napoli. Forse si parla di Cowboy Bebop. Ciao.
0: Cowboy Bebop, originalissima come proposta, però no, non è corretto.
2: Noi il l'anime è Dragon Ball. Dragon Ball.
3: Dragon Ball.
0: Ciao ragazzi, no, non è neanche Dragon Ball, anche se in molti l'hanno suggerita. Allora, posso aggiungere un altro indizio: i personaggi hanno qualcosa di familiare con i Simpson, si assomigliano, ma perché l'autore è lo stesso. Di quale serie si tratta? 348 075 80 60.

0: Tu mi piaci tanto, Saif, su Radio Subasio stiamo giocando con una serie animata. Buongiorno a Nadia da Tivoli, ciao, ci sei? No, ecco, immaginavo, infatti mi aveva detto che stava per fare un tuffo in piscina. Beata lei, va bene, facciamo così allora. Peschiamo alcuni dei tantissimi messaggi che ci avete inviato. Vi dicevo, c'era da indovinare questa serie andata in onda nei primi anni 2000, che però è ambientata nel 3000. Ci sono dei personaggi strani e sono anche alcuni somiglianti ai Simpson, perché l'autore è lo stesso. Di quale serie si tratta?
1: Ciao Radio Subasio, sono Elisa da Iesi. La Ciao. Serie Futurama? Ciao a tutti e buona domenica.
0: Futurama, confermo.
2: Ciao Radio Subasio, allora la serie animata è Futurama.
0: Eh
2: ciao,
0: sì.
2: Buona giornata.
0: Ciao, buona giornata a te.
3: Ciao Radio Subasio, siamo Riccardo e Mario da Città della Pieve. La serie in questione è Futurama, ciao.
0: Proprio così, protagonista è Fry, che si ritrova improvvisamente trasportato nel 3000 e scopre un mondo assurdo fra alieni, robot, personaggi bizzarri, super simpatici. Chissà se è questo il destino che ci aspetta. Complimenti a tutti voi, subito c'è Francesco Gabbani, Summer Funk.

Benvenuti in paradiso, Antonello Venditti, nella mattinata, nel brunch di Radio Subasio. Molti di voi sono in viaggio in questo momento e questa mattina abbiamo parlato di dimenticanze, oggetti importanti che uno si rende conto di aver dimenticato quando è troppo tardi. Adesso voglio fare in realtà il contrario, cioè oggetti che non solo non dimentichiamo ma conserviamo gelosamente. Sto parlando di tutte quelle cose che ci trasmettono magari un po' di nostalgia buona, no? E il punto è proprio questo, che secondo alcuni studi di psicologia la nostalgia è un'emozione molto utile perché serve a darci stabilità, aiutandoci magari a percepire il nostro sé, la nostra identità come qualcosa di coerente nel tempo. E questo meccanismo si attiva anche grazie a dei piccoli oggetti, no? Che ci mettono in contatto con il nostro passato, quindi è un collegamento tra il passato e il presente. Quindi vi chiedo, qual è l'oggetto per voi, un oggetto vecchio, magari apparentemente inutile o consumato, che però conservate gelosamente e che non buttereste via per nulla al mondo? Dai, non so, un vecchio giocattolo, un diario, una lettera d'amore. 348 075 80 60, voglio sapere quali sono quegli oggetti vecchi che però conservate con cura. Aspetto i vostri messaggi, subito i pinguini tattici nucleari.

0: Tattici Nucleari su Radio Subasio. Ora le breaking news di TGCOM 24, un minuto a mezzogiorno.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Trump celebra l'eccezionalità americana. Guardando al futuro non c'è sfida che gli Stati Uniti non possano superare e che porterà il paese a nuovi livelli. Il mondo ha visto grandi imperi andare e venire, ma dopo 250 anni ci siamo ancora più grandi e più forti, ha sottolineato il presidente nel discorso pronunciato al National Mall di Washington, concludendo: è l'alba dell'età dell'oro. Almeno 8 persone, tra cui 4 bambini, sono rimaste ferite in una sparatoria a Coney Island, Brooklyn, mentre erano in corso i festeggiamenti dell'indipendenza americana. Tutti stavano assistendo allo spettacolo pirotecnico. Sono ricoverati in ospedale, grave una ragazza di 21 anni, non ancora chiaro il movente. In Iran proseguono le esequie di Ali Khamenei, l'ex guida suprema, uccisa il 28 febbraio negli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele. Secondo i media locali, ieri erano presenti 3 figli, mentre Mojtaba non compare nei filmati diffusi dalla cerimonia. La preghiera è stata guidata dall'Ayatollah Jafar Zobani, uno dei principali riferimenti religiosi sciiti. L'OPEC avrebbe raggiunto un'intesa per aumentare la produzione di greggio di 180.000 barili al giorno a partire da agosto. Lo riferisce l'agenzia di stampa Reuters. Il gasolio a self-service in autostrada torna, anche se di poco, sopra la soglia dei 2 euro al litro dopo lo stop al taglio delle accise scattato dal 3 luglio. Stasera partono i lavori nel nodo di Firenze della rete ferroviaria. Sino alla notte del 10 luglio treni ridotti del 50%, limitazioni e ritardi sino a 2 ore e mezza. Mondiali di calcio, Francia e Marocco si sfideranno ai quarti dopo aver eliminato rispettivamente il Paraguay e il Canada. Stasera alle 22 Brasile e Norvegia e nella notte italiana Messico e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita. Subasio Collection. Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore. Ogni canzone, un'emozione. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La giornata sud Italia sarà in gran parte soleggiata, con solo un aumento delle nubi sui rilievi, soprattutto al nord-est e lungo l'Appennino centro-settentrionale. Possibili isolati rovesci e temporali sulle Alpi e Prealpi orientali, in estensione verso sera, verso le pianure di Friuli e Veneto, con qualche fenomeno anche nell'interno della Toscana. Temperature stabili o in lieve aumento, con massime tra i 29 e 33-34 gradi. Venti settentrionali ancora presenti al sud, mentre altrove prevarranno brezze deboli. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

Mezzogiorno e 6 minuti, una buona domenica e una buona estate da Manuel Saraca. Questa è Radio Subasio ed è il momento di un vero diamante della musica italiana. Ritroviamo Mina, grande, grande, grande.

0: suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez, Marco Masini su Radio Subasio. Quali sono gli oggetti che conservate più gelosamente? Iniziamo ad ascoltare i vostri messaggi. È questo che vi chiedevo poco fa e ci sono già un po' di storie da ascoltare.
2: Ciao Manuel, buongiorno. Ciao Lorenzo, da Borgo San Lorenzo. Beh, io conservo gelosamente tutti i biglietti che mi sono stati scritti per il compleanno, per Natale o comunque per altre occasioni.
1: Ok.
2: E gli spazzolini di chi è passato da casa mia, ma quelli li devo buttare a un certo punto.
1: Allora, i biglietti d'auguri anche io li conservo tutti in una scatola. Gli spazzolini da denti degli ospiti, in effetti, no, quelli dopo un po'. Ciao ciao. 348-075-80-60, aspetto gli altri vostri messaggi. Subito invece con la musica ritroviamo Cesare Cremonini.
0: E poi la

0: Russo relativo Tiziano Ferro su Radio Subasio. Vi sto chiedendo quale oggetto del passato custodite gelosamente e non buttereste mai al 348 075 80 60.
1: Buongiorno, io sono Giussi Dall'Ariano.
0: Ciao.
1: L'oggetto, diciamo tra virgolette, che conservo più gelosamente sono tutte le lettere che ci siamo scritti con mio marito nel lontano 87-88, quando lui lavorava a Genova, io ero a Roma.
0: Okay.
1: E le lettere che scrivevo con mia nonna, che si trovava in Sicilia, che non butterei mai, sono
0: certo.
1: Belle, conservate, custodite.
0: Che belle, le lettere scritte a mano, meraviglia, una cosa che dovremmo tornare a fare, insomma, almeno parlo per me che non scrivo una lettera da una vita,

0: praticamente. Anche perché poi sono quelle cose che quando le rileggi ti danno una bella emozione, ti fanno fare un bel sorriso grande, proprio come canta Alessandra Amoroso.
1: Stare lontano non è facile, però è più facile di allontanarsi.

Mezzogiorno e 37 ancora insieme in questa domenica su Radio Subasio. È bello ascoltare il talento dei nostri giovani artisti italiani, poi quando si uniscono come Angelina Mango e Marco Mengoni, ancora di più. Canto d'amore.

0: Lighthouse Family su Radio Subasio. Questa mattina abbiamo parlato di oggetti del passato che conserviamo gelosamente. Avete detto un sacco di cose: spille, cappelli che ci ricordano persone care, oppure collezioni di fumetti, piccoli regali scambiati tra amiche, una vecchia macchina da scrivere, insomma un sacco di bei ricordi. Chiuderei però in questo modo:
1: a malincuore mi tocca dire che in attesa di dimagrire io tengo, conservo vestiti, magliettine, camicette. Ecco. Quando ero taglia 40-42, ahimè. Prima o poi dimagrirò, Tatiana da Milano.
0: Pensa che io invece, quando ho un pantalone non mi sta più, mi innervosisco così tanto che non voglio più vederlo e lo do via subito, quindi è esattamente l'opposto. Però vabbè, insomma, ognuno affronta la questione a modo proprio. Grazie per aver condiviso con me tutti i vostri ricordi preziosi. Insomma, è sempre bello confrontarsi, soprattutto su questioni anche un po' familiari come queste. Subito con la pesce di Martino, musica leggerissima.

Capitani coraggiosi su Radio Subasio, la vita è adesso, soprattutto se state a mollo, a bordo piscina, pronti per un bel pranzetto al mare, bravi, bravi. Ne approfitto per salutare però anche tutti i lavoratori del fine settimana e tutti coloro che durante l'estate con il proprio lavoro ci permettono di goderci al massimo le nostre vacanze. Noi fra poco ci salutiamo, ma c'è ancora il tempo per un brano da ascoltare insieme, Gracie Abrams.

0: That's so true, Gracy Abrams, a chiudere il nostro brunch del weekend di Radio Subasio. Dunque ci salutiamo, quindi grazie per essere stati con me anche in questo weekend. Vi do appuntamento al prossimo sabato tra le 11 e le 13. Vi auguro quindi una settimana super felice. Ora ci sono le breaking news di TGCom 24 e come sempre ricordate, le parole gentili non costano nulla. Ciao!
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Siamo più ricchi e forti che mai. Negli Stati Uniti i comunisti non hanno alcuna possibilità, non li vogliamo. È tornato a ripeterlo Donald Trump nel suo intervento al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza del paese e ha annunciato: è l'alba dell'età dell'oro. Asse diplomatico per l'Ucraina in vista del vertice NATO in Turchia. Donald Trump ha sentito prima Zelensky, poi Putin. Il presidente americano si è di nuovo offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra. Nella notte intanto raid russi su Zaporizhzhia e Kharkiv, blackout in Crimea causati da attacchi di Kiev. Una grande folla si è riunita al santuario dell'Imam Khomeini a Teheran per una preghiera collettiva in omaggio all'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, uccisa negli attacchi israelo-americani. La cerimonia ufficiale di commiato è cominciata ieri con un evento separato riservato ad ospiti stranieri, tra i quali l'ex presidente russo Medvedev. Tra cantieri e scioperi sarà complicato viaggiare in questo mese. Da oggi sino al 10 luglio stop sul nodo ferroviario di Firenze. Alle 23 di stasera cominceranno i lavori della prima fase della sostituzione di Ponte Alpino. Treni ridotti del 50%. Questo comporterà sino a 3 ore in più per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. L'Italia si conferma regina europea del turismo anche in estate, è quanto emerge dalle elaborazioni dell'Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo. Tra giugno e agosto 255 milioni di presenze, forti prenotazioni a settembre. Mondiali di calcio stasera dalle 22 Brasile e Norvegia per un posto ai quarti, nella notte italiana Messico e Inghilterra. Tennis Wimbledon, ottavi di finale, il numero uno del mondo e campione in carica Jannik Sinner chiude il programma del Center Court contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole si registrano code per ripristino incidente allo svincolo Calenzano Sesto Fiorentino. Sulla stessa autostrada rallentamenti dovuti al traffico tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sempre per traffico code a tratti lungo la 14 Adriatica tra Bologna, San Lazzaro e Forlì e sulla 23 coda di 3 km tra Pontebbe e Ugovizza verso il confine di Stato. Lungo la 30 viene segnalato un incendio con conseguente fumo allo svincolo di Castel San Giorgio. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo viene segnalato un incidente tra l'allacciamento Sicignano Potenza e Campagna in direzione Fisciano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Ad Alessandra Barzaghi, adesso Frankie Goes to Hollywood per la nostra collection The Power of Love, un pezzo che racconta l'amore come una forza capace di trasformare ogni anima. Collection.

Frankie Goes to Hollywood, un pezzo che davvero celebra con tanta intensità e tanta positività il potere dell'amore, l'amore che insomma in qualche modo è una forza capace di proteggere, di trasformare, superare ogni paura, no? In qualche modo aiutarci a vivere meglio, no? Quando è positivo, quando ci sostiene. E in qualche modo le emozioni, l'amore, la musica sono sempre legati insieme, se ci fate caso, perché la musica evoca emozioni, evoca sensazioni, un po' come fa anche l'amore, no? Quando ci si incontra. E allora adesso vi chiedo una cosa: se volete partecipare al nostro jukebox o per un'ora d'amore o altre per te, insomma tutti gli appuntamenti importanti di Radio Subasio, dovete fare una cosa importante: dovete scaricare la nostra app, che è gratuita, sul vostro telefono, e con quella potete fare tutte le vostre richieste ovunque voi siate. Potete anche ascoltarci in streaming in vacanza, magari in barca, in spiaggia, dove volete. Quindi teneteci sempre con voi, scaricate la nostra app, mi raccomando. Fabio Rovazzi, La Costiera Amalfitana, insieme ad Arisa e Nino D'Angelo.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

Era Raf con Il battito animale. Beh, anche questa è una delle canzoni più amate, possiamo dire, più sentite, più ascoltate della sua discografia. Ma comunque, sì, si deve dire la verità, è una canzone che celebra proprio la forza dell'istinto umano, di quelle emozioni che ci spingono a vivere senza trattenere ciò che sentiamo, insomma, quelle emozioni che in qualche modo così irrompono nella nostra vita e ci rendono a volte, ci fanno sentire a volte anche più forti di quello che crediamo. E da questa energia che nasce dal cuore passiamo a un invito così a lasciarsi andare alla leggerezza, perché arriva Francesco Gabbani con Agitare Coca-Cola, un brano che gioca con la metafora così del cambiamento, ricordandoci che a volte per ritrovare l'entusiasmo bisogna avere il coraggio di rimettere tutto in movimento.

ultime novità, American Ink, che vede Gianna Nannini rileggere uno dei suoi brani più iconici insieme a Marracash. Una nuova versione che racconta un sogno americano ormai cambiato, unendo rock, rap in un dialogo tra due generazioni.

Abbiamo appena ascoltato Breathless dei The Corrs, un brano che secondo me sprigiona tanta energia, anche leggerezza, raccontando quella sensazione così forte, travolgente, che ti lascia senza fiato quando qualcosa o magari qualcuno ti conquista completamente, magari non te lo aspetti, no? Ti travolge. E da questa vibrazione molto forte, molto intensa, passiamo a un ritmo tutto da vivere, tra emozioni e anche movimento, perché adesso arriva Fred De Palma, Radio Subasio, con La Testa Gira, un pezzo che mescola sonorità molto coinvolgenti e parole che raccontano sentimenti che fanno un po', come dire, perdere l'equilibrio, proprio come quando ci si lascia trasportare senza pensare

Era Luciano Ligabue a Radio Subasio con Il sale della terra, e adesso arriva un duetto molto molto bello, molto forte, due donne con grande carisma, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, porta il tuo amore.

0: talk about.
1: Arrivano ora le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
2: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Abbiamo annientato Iran e Venezuela, è l'alba dell'età dell'oro dell'America. Così Trump, intervenendo dal palco del National Mall di Washington, il presidente degli Stati Uniti ha tracciato un bilancio trionfale dello Stato della Nazione. Secondo un sondaggio di Gallup, il 77% degli americani pensa però che i padri fondatori oggi sarebbero delusi. A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio scorso. Alcuni partecipanti sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e Netanyahu. Sotto il flagello della guerra, Cristo e speranza, lo ha detto Leone XIV all'Angelus in piazza San Pietro. Secondo il Papa, l'umana sapienza non deve diventare arroganza e la dottrina non deve degradare in superbia. Il Santo Padre ha espresso vicinanza al popolo venezuelano flagellato dai terremoti. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole shock del 22enne fermato ieri dopo che ha accoltellato alle spalle con 20 fendenti un uomo di 55 anni in un bar nel quartiere San Siro di Milano. La vittima è ancora in prognosi riservata, ma le sue condizioni stanno lentamente migliorando. Ultimo da record, siamo nella storia, ha scritto sui social il cantautore romano. Al concerto di Tor Vergata, 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia, superando Vasco che nel 2017 ne aveva portati 225.000 al Modena Park. Il comandante si è congratulato e ha commentato: largo ai giovani, giusto così. Tennis, Wimbledon, nel tardo pomeriggio Sinner affronterà il giapponese Shintaro Mochizuki. Atletica, Larissa Iapichino supera mamma Fiona May nel salto in lungo, è record italiano. A Eugene negli Stati Uniti salta 7 metri e 12 centimetri, cade il primato nazionale che resisteva dal 1998. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
3: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A6 Torino-Savona si è verificato un incidente al bivio per Savona, Vado, allacciamento con la A10 dei Fiori, procedendo in direzione Savona. Code per traffico intenso invece sulla 26 dei Trafori, tra il bivio per la A10 e Masone, verso Gravellona-Toce. Sulla A4 Brescia-Padova, incolonamenti allo svincolo di Peschiera. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, il traffico è congestionato con code tra Tarvisio Nord e la barriera di Ugovizza-Tarvisio, verso la Torino-Trieste. Sulla A14 Adriatica si segnala la presenza di un veicolo in panne tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione Bari. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla A16 Napoli-Canosa tra Grotta Minarda e Vallata in direzione Canosa. Infine sulla A19 Palermo-Catania, rallentamenti per un incidente ad Altavilla Milicia in direzione Catania. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

Una collection ricca di emozione, zucchero classe 95, così celeste, un pezzo poetico e delicato che celebra la bellezza dell'amore e la capacità di lasciarsi sorprendere dalle emozioni.

0: Mi farò trovare pronto, era Neck a Radio Subasio. E voi siete pronti? Vi trovo pronti? E voi mi direte per che cosa? Ma naturalmente per scegliere la Subasio Collection della prossima ora. E per essere pronti dovete pensarci bene, perché dovete scegliere una bellissima canzone del passato, un grande successo italiano o anche non italiano, può essere un pezzo così in inglese, ma che abbia avuto un enorme successo e che sia perfetto per la nostra collection. Quindi avete ancora un pochino di tempo, alle 15 inizia il jukebox, ma è meglio che mandiate subito la vostra scelta musicale per la collection al 348 075 80 60. E adesso via con i messaggi, arriva Irama a Radio Subasio, ovunque sarai.
1: Ci sarà

0: La fantasia.
1: Era Jovanotti a Radio Subasio, Penso Positivo, ci ha riportato a un mood molto anni 90, la sua prima fase discografica in cui faceva un rap molto molto leggero e divertente. Adesso arriva Fulminacci a Radio Subasio con Maledetto

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

L'ultimo uscito dei gemelli diversi, Desiderio, una canzone che racconta l'arrivo dell'estate come stagione di leggerezza, nuovi incontri e tanta voglia di innamorarsi, soprattutto anche tanta voglia

questo pezzo sono i Cranberries con Just My Imagination. Possiamo dire che davvero questo pezzo ha fatto la storia ed è sempre bellissimo riascoltarlo. Una canzone che racconta il confine sottile tra sogni e realtà, ricordandoci quanto spesso siano proprio i desideri a guidare le nostre emozioni, no? Quello che ci aspettiamo, quello che vorremmo. E da un viaggio fatto di immaginazione passiamo a una realtà tutta da vivere. Arriva Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina, il suo ultimo singolo, che è un concentrato di ritmo, leggerezza, voglia di divertirsi, anche pensieri un po' estivi, così per lasciarsi andare al divertimento senza pensare troppo alle cose negative, no? Vivere il momento.

Travolti dalle emozioni, stupendo, questo pezzo celebra la bellezza di tutti i momenti più forti, più intensi della vita. Era ovviamente Vasco Rossi a Radio Subasio. E adesso tocca a voi, tocca a voi, perché dovete scegliere le canzoni della prossima ora. Io vi sollecito, vi ricordo così con un reminder nell'etere che dovete prendere il telefono, dovete digitare un messaggio oppure mandarci un vocale, come volete voi, con la canzone che volete sentire o le canzoni che volete sentire la prossima ora al 348 075 80 60. Chiaramente serve il titolo della canzone e il vostro nome. Poi se c'è qualcuno che vi piace o che così è importante per voi e volete lanciargli un messaggio, scrivetelo, lo leggeremo in diretta per voi. Sienna Spyro, Material Lover.

0: Arrivano le breaking news da TGCom 24 e l'appuntamento con me Alessandra Barzaghi a sabato prossimo.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo a Palermo, a quanto pare dopo una discussione nata per futili motivi. Ci sarebbe anche un uomo barricato in casa. I vigili del fuoco intervenuti hanno rilevato la presenza di una fuga di gas e stanno facendo evacuare lo stabile. Ci sono anche gli artificieri. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole shock del 22enne fermato ieri dopo che ha accoltellato alle spalle uno sconosciuto a caso con 20 fendenti in un bar nel quartiere San Siro di Milano. La vittima, 55 anni, non è più in pericolo di vita. Abbiamo annientato Iran e Venezuela, è l'alba dell'età dell'oro dell'America. L'ha detto Trump intervenendo dal palco del National Mall di Washington. Il presidente degli Stati Uniti ha tracciato un bilancio trionfale dello Stato della Nazione, ma secondo un sondaggio di Gallup il 77% degli americani pensa che i padri fondatori oggi sarebbero delusi. A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Alcuni partecipanti sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e Netanyahu. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e visto che il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. Tennis, giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Sinner contro il giapponese Mochizuki. Il via è previsto sul campo centrale non prima delle 17:20. Tra circa mezz'ora invece il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori contro gli australiani Hunter e Polmans. Questa è la breaking news di TGCom 24.

0: Le 15:06, domenica pomeriggio, buona estate a tutti amici da Davide Berton, non vedevo l'ora di tornare in onda per dare il via all'appuntamento del jukebox insieme a voi su Radio Subasio, un'ora ogni giorno, lo sapete, tra le 15 e le 16 con le vostre canzoni preferite, canzoni che potete scegliere e richiedere attraverso un messaggino vocale o di testo al 348 075 80 60. Pronti ad ascoltare la vostra voce, a mandare in onda le vostre canzoni preferite, aspetto i vostri messaggini, quindi nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Iniziamo come sempre con una collection, sentiamo chi l'ha scelta e come inizia il jukebox di Radio Subasio. Subasio
1: Collection. Ciao, Subasio, Dino da Roma, volevo ascoltare Ma Baker dei Boney M, un'estate a tutti meravigliosa.
2: Freeze, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker, the

0: My Baker, Bonnie M. Abbiamo aperto così il nostro appuntamento del jukebox di oggi su Radio Subasio. Buona domenica a tutti, amici da Davide Bertone. Buona estate anche a chi ci sta scrivendo in questo momento al 348-075-8060. C'è Erika all'ascolto in questo istante, poi ancora Sandra, Marianna, buon fine settimana a te. Gigi all'ascolto da Fano e poi ne approfitto, sfrutto questo messaggio di Cecilia da Roma per salutare e ringraziare tutte le persone che ieri erano a Tor Vergata e per l'apertura del concerto di Ultimo, il pre-show del concerto di Ultimo. È stato un momento incredibile. Il messaggio di Cecilia da Roma: ieri ero con voi a Tor Vergata, ci avete fatto scatenare con il vostro Radio Subasio Disco Club prima del concerto, grazie mille Cecilia, vorrei ascoltare e dedicare a tutti i presenti alla serata, e ti assicuro che eravate tantissimi, il brano di Ultimo, Romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Anche se non trovi le parole, la grande voce di Elisa su Radio Subasio nella nostra domenica pomeriggio insieme. Amici, l'ora del jukebox vi dà la possibilità di diventare protagonisti, scegliere le vostre canzoni preferite e riascoltare la vostra voce in onda. Se volete far arrivare un messaggio a qualcuno, una dedica in particolare, facciamo confezioni regalo per le vostre canzoni preferite. 348 075 8060, spazio alla vostra voce. Allora, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Subasio, sono Massimiliano di Grignasco in provincia di Novara. Nell'appuntamento con il jukebox vorrei ascoltare Losing My Religion dei REM e dedicarla agli amici di Avigliano Umbro in provincia di Terni. Grazie e buona domenica.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasia.
1: Ciao Radio Subasia, sono Santiago da Giulianello, ho 10 anni e sono con i miei genitori in macchina e vorrei ascoltare Rubami la notte di Penguini Tattici Nucleari. Grazie.

Pinguini tattici nucleari, rubami la notte su Radio Subasia, amici, l'ora del jukebox, le vostre canzoni preferite. Buona estate a tutti da Davide Bertone. 348 075 8060 per i vostri messaggi e le vostre richieste, messaggini vocali o di testo, fatevi avanti, dai. Saluti vanno anche a Claudia, Giovanni, Cristian, Mattia e Noah in viaggio per la Sicilia. Siamo partiti da Pisa, il viaggio è lunghissimo, mi raccomando, massima attenzione, massima prudenza chi è alla guida in questo istante. So che siete veramente in tanti, perché sono tante anche le foto che ci stanno arrivando con i vostri itinerari, i vostri tragitti. Alessandro invece vorrei ascoltare Samurai J con Ossessione.

Ciao Radio Subadio, siamo Tiziana e mio marito Salvatore, siamo in macchina perché stiamo tornando dalla Calabria dopo una settimana di vacanza e torniamo a casa a Senigallia e volevamo ascoltare se è possibile Rolling in the Deep di Adele.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

tutta da cantare dall'inizio alla fine, l'emozione non ha voce e non so parlare d'amore. Adriano Celentano, abbiamo aperto così la seconda parte del nostro appuntamento del Jukebox di oggi. Buona domenica a tutti, amici da Davide Bertone. 348 075 80 60, spazio subito alla richiesta invece di Sara. Vorrei ascoltare Ed Sheeran con Happier.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Anche l'effetto collaterale, Giorgia, niente di male su Radio Subasio. Siamo nell'ultima parte del jukebox, almeno per oggi, con le vostre canzoni preferite, le vostre dediche, i vostri messaggi al 348 075 8060. Fatemi salutare chi sta rientrando in Puglia, come Antonio, Margherita, Nicola, Rosa Maria, Paola e Michela. Grazie per l'intrattenimento di ieri, no, grazie a voi, è veramente bello leggere tutti i vostri messaggi. Max invece vorrei sentire il brano di Gaia, Bossa Nostra. Chiudiamo

0: Siamo con Gaia, Bossa Nostra, il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani c'è un nuovo jukebox da vivere insieme. E adesso l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, 2:00 alle 16:00.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Siamo più ricchi che mai. Il comunismo è un cancro da estirpare. Così Trump dal palco del National Mall di Washington per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. In 40 minuti di intervento, il presidente americano ha snocciolato i suoi temi più cari: la minaccia della falce e martello, la difesa del diritto di portare armi, le restrizioni alla cittadinanza per gli stranieri. A Teheran, in migliaia ai funerali di Khamenei, dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea dove sono iniziati i funerali dell'Ayatollah morto lo scorso febbraio sotto le bombe di America e Israele. Il regime giura vendetta, la tumulazione è prevista per il 9 luglio, secondo Al-Arabiya. L'11 luglio dovrebbero poi riprendere i negoziati tra Iran e Stati Uniti in Pakistan. Sotto il flagello della guerra, Cristo e speranza, così Leone XIV all'Angelus in piazza San Pietro. Il Papa ha detto che l'umana sapienza non deve diventare arroganza e la dottrina non deve degradare in superbia. Il Santo Padre ha espresso vicinanza al popolo venezuelano flagellato dai terremoti. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole shock del 22enne fermato dopo che ha accoltellato alle spalle uno sconosciuto a caso con 20 fendenti in un bar nel quartiere San Siro di Milano. La vittima, 55 anni, non è più in pericolo di vita. A Palermo invece un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo. Il coinquilino di 38 anni si è barricato in casa, ha aperto il gas e minaccia di far esplodere lo stabile. Il gasolio al self-service in autostrada torna sopra la soglia dei 2 euro al litro. È il secondo giorno di aumenti dopo lo stop al taglio delle accise scattato dallo scorso 3 luglio. Il prezzo medio del self per la benzina è di 1,932 euro. Gli ottavi di finale dei mondiali di calcio. Dopo la vittoria di Francia e Marocco, questa sera in campo il Brasile contro la Norvegia alle 22, il Messico contro l'Inghilterra alle 2 di notte. Tennis in campo poco prima delle 17, Rani e Vavassori per il doppio misto contro gli australiani Sanders e Pullmans. Dopo le 17, Sinner sfiderà il giapponese Mochizuki per accedere ai quarti. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Due incidenti segnalati sulla A14 Adriatica, il primo tra Loreto Porto Recanati e Macerata in direzione Pescara. Il secondo tra Faenze e la diramazione per Ravenna viaggiando in direzione Bologna. Code per un veicolo in panne sulla 1 Firenze-Roma tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale. Sulla 1 Milano-Bologna code per traffico intenso tra Parma e Fidenza verso Milano. Sulla A19 Palermo-Catania rallentamenti per un incidente allo svincolo di Altavilla-Melicia in direzione Catania. Infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga si resta in coda tra Badia Lariana e Bellano in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 16:05 minuti, continua la nostra domenica pomeriggio insieme su Radio Subasio. Abbiamo davanti un bel pomeriggio da vivere e torniamo chiaramente a giocare. Tra poco, subito la collection Acqua Azzurra, Acqua Chiara.

Taylor Swift, Shake It Off su Radio Subasio. Continua la nostra domenica pomeriggio, lunga domenica pomeriggio insieme. Eccezionalmente oggi staremo insieme fino alle 20, pronti a riaprire il nostro parco giochi. Il nostro parco giochi finalmente, possiamo dirlo, estivo. E siamo pronti a farlo con il rumore misterioso. Dove abbiamo mandato il nostro uomo questa settimana? Lo scopriremo tra pochissimo. Sappiate solo che ha fatto un po' di cose, ne ha registrate varie, abbiamo scelto quella più chiara. Tra poco vi faremo ascoltare il rumore misterioso, a voi il compito di indovinare che cosa ha fatto il nostro uomo. Tra poco giochiamo.

rotolando verso sud in negrita su Radio Subasio nella nostra domenica pomeriggio insieme. Ciao a tutti amici, buona estate da Davide Bertone. Lo sapete, ogni tanto noi facciamo un paio di giochi, nel fine settimana giochiamo sempre, ma in particolare ce ne sono due. Cosa sta facendo il rumore misterioso? Noi prendiamo il nostro uomo e gli facciamo un bel biglietto, spesso di sola andata, solo che poi ce lo ritroviamo sempre da queste parti, e porta sempre delle registrazioni delle sue azioni. Lui fa delle cose durante il giorno, lo mandiamo da qualche parte, diciamo vai a fare qualcosa, registra, e noi dobbiamo indovinare che cosa ha fatto. Oggi si è superato, cioè una giornata del genere prima o poi doveva capitare, anche perché siamo al 5 di luglio e se non lo fai adesso, insomma, è difficile, no? Adesso mai più. E allora ha registrato il suono della sua azione. Che cosa ha fatto il nostro uomo? Non sarà per niente difficile, anche perché come lui in tanti, tantissimi lo hanno già fatto e continueranno a farlo soprattutto in queste ore. Se pensate di riconoscere il suono, il rumore misterioso, 348 075 8060.

Herman Meta, ragazza paradiso, su Radio Subasio continua la nostra domenica pomeriggio insieme. Abbiamo riaperto il parco giochi estivo, quasi acquatico direi, e il nostro uomo ne ha approfittato, non ha perso un solo istante, è andato a fare un'azione comune, molto comune, in tanti l'avranno fatta non solo oggi ma in questi giorni, in queste settimane, tanti altri non aspettano altro che, ma in ogni caso noi abbiamo la sua registrazione. Ci ha assicurato, ragazzi, non mi sono divertito troppo, sono andato per lavorare, per creare dei suoni da farvi ascoltare e poi indovinare. 348 075 8060, sentiamo ancora una volta qual è il rumore misterioso, cerchiamo di capire insieme, se volete venire a dircelo in onda, che cosa ha fatto il nostro uomo.

0: Marco Mengoni, l'essenziale, Sanremo 2013 su Radio Subasio. Amici, buona domenica a tutti da Davide Berton. Abbiamo giocato nel corso di questa ora insieme al nostro uomo, è il rumore misterioso a portarci la soluzione, ma letteralmente a portarci la soluzione, lo stanno facendo in macchina, ci pensano Claudio, Claudia e Paolo. Ciao, buona domenica.
1: Ciao, ecco. Buona domenica a tutti voi.
0: Eccoli qua. Applausi per voi, siete in movimento?
1: Eh sì, siamo in movimento perché abbiamo purtroppo finito la vacanza in Puglia.
0: Sì.
1: Siamo in Salento e stiamo andando verso Cervia, ma siamo di Firenze.
0: Ok, ok, quindi voi siete di Firenze, state rientrando dal Salento, se ho ben capito.
1: Esatto.
0: Però state andando a Cervia.
1: Sì.
0: Dove vivete o dove andate a fare la seconda parte della vacanza?
1: Seconda parte della vacanza.
0: Seconda parte della vacanza. Beh, bello così, però. Dai, Claudia. Beh, bello. Spezzi,
1: esatto,
0: spezzi.
1: Non finisce troppo presto.
0: Spezzi la domenica e poi ricominci ancora qualche giorno.
1: Esatto. E non devo rientrare con un viaggio astronomico alle spalle.
0: Niente male, direi. Niente male. Senti, Paolo, come la sta vivendo questa traversata che state facendo?
2: Col volante in mano.
0: Beh, d'altra parte qualcuno lo deve fare, Paolo, qualcuno lo deve fare. Allora, noi abbiamo sentito il nostro uomo, lo abbiamo mandato a fare qualcosa e lui ha giurato di non essersi divertito. Io non ci credo. Che cosa ha fatto?
1: Si stava tuffando in mare.
0: Si è tuffato, dai. Cosa che voi avrete fatto sicuramente in questi giorni.
1: Molto spesso.
0: Il suono era più o meno quello. Allora, Claudia, prima di arrivare a Cervia, so che da come mi avete detto poco fa non vi manca tantissimo. Chi vogliamo salutare?
1: Vogliamo salutare i nostri genitori, mia sorella, mia cognata, mio cognato e il nostro nipote Lorenzo.
0: Oh, li salutiamo tantissimo anche noi, Claudia e Paolo. Prima di andare, lo sapete, visto che siete a metà vacanza, è il momento giusto per cantare il jingle di Radio Subasio. Siete pronti?
1: Pronti!
0: Vai!
1: Radio Subasio!
0: Buone vacanze! Ciao Claudia, ciao Paolo!
1: Ciao!
0: Ciao, ciao.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

Regina di Cuori, Litfiba su Radio Subasio, in chiusura di questa nostra ora insieme. Tra poco pronti a giocare, ancora una volta lo faremo subito. Olivia Dean, Man I Need.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, le 17 in punto.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. A Palermo un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo. L'omicidio durante una lite per futili motivi. Il coinquilino di 38 anni si è barricato in casa, ha aperto il gas e ora minaccia di far esplodere lo stabile. Sul posto forze dell'ordine e soccorsi, anche gli operatori di AMG Energia sono intervenuti e hanno apposto i sigilli alla colonna montante che fornisce il gas metano. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole del 22enne fermato ieri dopo che ha accoltellato alle spalle uno sconosciuto con 20 fendenti in un bar nel quartiere San Siro di Milano. La vittima, 55 anni, non è più in pericolo di vita. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e visto che il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo più ricchi che mai, il comunismo è un cancro da estirpare. Così Trump dal palco del National Mall di Washington per il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. In 40 minuti di intervento, il presidente americano ha snocciolato tutti i suoi temi classici: la minaccia della falce e martello, la difesa del diritto di portare armi, le restrizioni alla cittadinanza per gli stranieri. A Teheran, in migliaia ai funerali di Khamenei, dolore e rabbia contro Stati Uniti nella grande moschea dove sono iniziati i funerali dell'Ayatollah morto lo scorso febbraio sotto le bombe americane e di Israele. Il regime giura vendetta, la tumulazione è prevista per il 9 luglio, secondo Al-Arabiya. L'11 luglio dovrebbero riprendere i negoziati tra Iran e Stati Uniti in Pakistan. Atletica a Eugene, negli States, Larissa Iapichino fa il nuovo record italiano nel salto in lungo, 7 metri e 12 centimetri, battuta di un centimetro, mamma Fiona May, 28 anni dopo il suo primato. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sarà un'altra giornata all'insegna del sole in quasi tutta l'Italia. Da segnalare solo un po' di nuvolosità al nord-est e nel medio Adriatico con locali piogge in Alto Adige. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali isolati su Dolomiti, Alto Veneto, Friuli e zone montuose e interne del centro-sud. In locale estensione verso le coste dell'Alto Adriatico e nella bassa Valpadana orientale. Temperature stazionarie o in leggero aumento con picchi di 34-36 gradi nelle zone distanti dalle coste. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

7:06, continua la nostra domenica pomeriggio insieme, amici. Siamo pronti per l'ultimo appuntamento di Giochiamo, almeno per oggi e per questo fine settimana. Tra poco lo faremo ancora una volta. Subito, I Fly For You.

I Fly For You, Spandau Ballet su Radio Subasio. Amici, siamo pronti anche in quest'ora insieme a giocare, a farlo ancora una volta. Dopo aver ascoltato i suoni prodotti dal nostro uomo, che è andato beatamente a farsi un bagno e ha registrato il suono di un tuffo, siamo pronti invece a darci un tono, perché lo facciamo e giochiamo con l'opera misteriosa. Opera che è meravigliosa da osservare, in tanti ogni anno riescono a visitarla. Tra le fotografie ho dato un'occhiata anche sui vari social, su Instagram, un'opera super gettonata, e se pensate di riconoscerla e vi va di venire a dirci in onda di quale opera si tratta, 348 075 8060. Primi dati, prime informazioni: opera realizzata nel primo decennio del 1900 da un pittore austriaco, definito tra l'altro capolavoro assoluto. Periodo aureo, si parla dell'apice di questo periodo aureo, l'utilizzo dell'oro è molto importante, una massiccia presenza di foglia d'oro ispirata dei mosaici bizantini ammirati dall'autore di quest'opera, non vi farò il nome, sarebbe troppo facile altrimenti, che ammirò a Ravenna nei primi anni del 1900, ha detto: sai che c'è, usano l'oro, lo faccio anch'io. Due i soggetti in quest'opera con un gesto d'affetto, un gesto d'amore. Qual è il titolo? Qual è l'opera misteriosa? 348 075 8060.

Animali notturni, Malikayan su Radio Subasio. Amici, stiamo giocando con l'opera misteriosa. Tra le risposte che sono arrivate c'è anche quella di Giorgio che dice l'opera è Romeo e Giulietta. No, non si tratta di Romeo e Giulietta, stiamo parlando di un'opera, un quadro, un'opera d'arte. Abbiamo detto capolavoro assoluto di un pittore austriaco, non vi dirò il nome e neanche il cognome, sarebbe troppo facile, realizzato nel primo decennio del Novecento, utilizzo una massiccia presenza di foglia d'oro ispirata a dei mosaici bizantini visti proprio dall'artista a Ravenna nei primi anni del Novecento. Due amanti che vengono raffigurati mentre compiono un gesto d'affetto. Di quale opera si tratta? 348-075-8060, se volete venire a dircelo in onda, messaggini vocali con il vostro nome e la soluzione.

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: La grande voce di Laura Pausini, Vivimi su Radio Subasio, amici, nella nostra domenica pomeriggio, oggi questa ora, anzi, dedicata all'opera d'arte misteriosa. A portarci la soluzione ci pensa Andrea. Ciao Andrea.
2: Buongiorno a tutti.
1: Eccolo qua, eccolo qua. Allora, io appena le prime parole con Andrea sono state: ciao Andrea, di che cosa ti occupi? E la sua risposta è stata quello che fa, e ho pensato che per tutti questi mesi ho evitato la palestra e a un certo punto la palestra si è presentata davanti a me. Di cosa ti occupi, Andrea?
2: Sono venuto a prenderti, Davide. Sono un personal trainer.
1: Via, dai. Non ho più scuse, dopo una cosa del genere non ho più scuse. Andrea, sei un personal trainer, da dove?
2: Da Roma.
1: Da Roma, perfetto. Cosa si fa la domenica pomeriggio a Roma?
2: Domenica pomeriggio a Roma si suda.
1: Si suda, ok. Per te è una domenica come tutte le altre o ti stai preparando a qualcosa?
2: No, preparo le valigie perché domani parto, quindi è una domenica prepartenza, però come tutte le altre dal punto di vista del riposo, diciamo. Così.
1: Riposo, però è quella domenica pre-vacanza che è già vacanza praticamente.
2: Sì, vacanza. È quella domenica lì. Sì.
1: È quel giorno lì. Allora Andrea, noi abbiamo descritto brevemente l'opera, abbiamo dato poche informazioni, abbiamo parlato dell'utilizzo di oro, di un gesto affettuoso tra i due protagonisti. Qual è l'opera?
2: L'opera è il bacio.
1: È il bacio?
2: Di Klimt,
1: giusto?
2: Certo.
1: Che non
2: certo.
1: È l'unica che hai visto, mi dicevi.
2: No, al Belvedere a Vienna 2 anni fa c'è anche Giuditta, un'altra opera bellissima, un artista incredibile, dai tratti assolutamente riconoscibili, e poi anche altri artisti che hanno seguito le sue orme lì presenti al Belvedere, ed è stato veramente, ecco, un bel vedere.
1: Un bel vedere.
2: Il gioco di parole col nome del museo.
1: Vedi quante ne sa Andrea, quante cose avrà da raccontarmi mentre mi farà fare le flessioni e i burpees. Sono tante cose. Lui parlerà a questo punto da così. Senti Andrea, chi salutiamo prima di andare a casa?
2: Ma salutiamo i miei amici.
1: Sì. Hanno dei nomi in particolare?
2: Luigi e Luca.
1: Ok, li salutiamo tantissimo anche noi. Vuoi aggiungere qualcuno?
2: Sì, la mia compagna e anche i miei genitori.
1: Ecco, li salutiamo tutti. Allora Andrea, senti, prima di partire lasciamoci con il jingle di Radio Subasio. Sei pronto?
2: Prontissimo.
1: Vai.
2: Radio Subasio.
1: Ciao Andrea, buona vacanza.
2: Buona vacanza a voi.
1: Ciao.
2: Buona estate, arrivederci.

What's up su Radio Subasio nella nostra domenica pomeriggio insieme 5 luglio. Amici, se anche voi avete un rapporto particolare con le zanzare, soprattutto in questo periodo, sappiate che qualcuno in Texas una notte, erano più o meno le 3:15, si è alzato dal letto perché non riusciva a dormire a causa delle zanzare e ha detto: sai che c'è? Dovremmo dedicare loro un festival. C'è questo rapporto così speciale, così stretto, che forse è il caso di fare un festival, e l'hanno fatto, e andrà in scena a fine luglio a Cluty in Texas, festival dedicato interamente alla zanzara, e più alla fine una scusa per stare insieme, animale simbolo delle estati calde e umide del Texas. Ma non andiamo troppo lontano, e per l'appuntamento del Ti porto via con me oggi vi porto proprio lì, dove troveremo mascotte ufficiale del festival a forma di zanzara, gare particolari che si basano praticamente su quelle che sono le caratteristiche della zanzara, dal verso più particolare alle persone che hanno le gambe lunghe affusolate tanto da ricordare le zampe di una zanzara, a mascotte che hanno la forma di una zanzara, e tra le varie stranezze ci saranno poi barbecue a disposizione, enormi giostre per bambini e adulti, bancarelle di artigianato, tutto questo per ridere o sorridere di quello che per molti è il fastidio più grande dell'estate, non solo in Italia, forse anche in Texas.

0: vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

Luciano Ligabue urlando contro il cielo su Radio Subasio in chiusura di questa terza ora insieme, amici. 17:53, tra poco un nuovo appuntamento con l'informazione, stanno per tornare le breaking news di TGCOM24 e nella prossima ora riapriamo il 348 075 8060 ai vostri messaggi, alle vostre esperienze. Parleremo di lavoro e di divertimento, di come le due cose spesso sembrino distanti, in realtà potrebbe essere invece una soluzione ideale lavorare, divertirsi o divertirsi mentre si fa anche qualcosa di produttivo. Ne parleremo tra poco, partendo da una esperienza diretta, quella di Dua Lipa, che ha raccontato dei suoi inizi, del segreto per portare al massimo il risultato dei suoi lavori, che è anche quello di divertirsi, e scopriremo invece che cosa volevate fare voi da piccoli e cosa siete diventati. Tra poco!

0: Ritorna all'informazione con le breaking news di TGCOM 24, le 18.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina. E visto che il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov. A Teheran, milioni di persone partecipano alle preghiere funebri per il defunto leader supremo iraniano Ali Khamenei e per i 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco aereo israelo-americano contro il suo complesso residenziale il 28 febbraio. Sventolano bandiere rosse, simbolo di vendetta, urlati slogan come «Morte all'America e a Israele». La vera sapienza nasce dall'umiltà, mentre l'orgoglio rischia di accecare l'uomo fino a impedirgli di riconoscere la presenza di Dio nella storia. Così Papa Leone XIV ai fedeli durante l'Angelus di oggi in Piazza San Pietro. Il Santo Padre si trasferisce a Castel Gandolfo fino al 27 luglio. Appena esco di prigione lo rifaccio, lo ha detto il 22enne fermato ieri dopo che ha accoltellato alle spalle uno sconosciuto in un bar a Milano. La vittima, 55 anni, non è più in pericolo di vita. A Palermo un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo. Il coinquilino di 38 si è barricato in casa, ha aperto il gas minacciando di far esplodere lo stabile. Sempre più turisti in Italia, più 4,43% di arrivi nel primo semestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo riferisce il Viminale. Le ragioni che hanno mostrato i risultati più significativi sono Calabria più 10,54%, Umbria più 9,70%, Piemonte più 9,22%. Gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dopo la vittoria di Francia e Marocco, questa sera in campo il Brasile contro la Norvegia alle 22, di notte il Messico contro l'Inghilterra alle 2. Formula 1, a Silverstone vince la Ferrari con Leclerc davanti a Russell ed Hamilton, 16° Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Questo è Radio Subasio.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade sulla A4 Milano-Brescia, code per incidente tra Dalmine e Capriate in direzione Milano. Sulla A12 Genova-Rosignano, il traffico intenso a causare code tra la diramazione Lucca-Viareggio e Santo Stefano di Magra-La Spezia in direzione Genova. Un incidente si è verificato sulla A26 dei Trafori tra Alessandria Sud e il bivio per la A21 Torino-Brescia in direzione Gravellona-Toce. Un chilometro di coda per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia tra Ulx-Est e Susa-Ovest in direzione Torino. Un veicolo in panne causa code invece sulla 24 Roma-Teramo tra L'Aquila Ovest e Torni in parte in direzione della capitale. Si è verificato un incidente sulla statale 24 del Monginevro a Chiomonte. Rallentamenti per un veicolo in panne invece sulla 19 Palermo-Catania a Tremonzelli in direzione Catania. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 18:07 continua la nostra domenica pomeriggio insieme. Buona estate a tutti, amici, da Davide Berton. Pronti con la collection delle 18, c'è Antonello Venditti. Buona domenica.

da ascoltare tutta fino alla fine. Buona domenica, Antonello Venditti, per essere certi che lo sia per davvero. Amici, buona domenica, buon fine settimana da Davide Bertone. Salutiamo anche Gloria Gallo, che tornerà il prossimo weekend, pronta ad accompagnarvi nelle calde sere di luglio. Allora, partiamo invece, l'abbiamo già introdotto alla fine dell'ora precedente, l'argomento di questo, di questa domenica sera. Parliamo di lavoro, passione e divertimento. Parliamo di Dua Lipa, che fresca di matrimonio tra l'altro e di viaggio di nozze in Italia, che non si è risparmiata, si è raccontata parlando del suo modo di vivere e di vivere soprattutto il lavoro, la sua professione. Il suo mantra è quello di lavorare sodo senza però dimenticarsi di divertirsi, e questa potrebbe essere già una buona partenza, perché proprio di questo parleremo nel corso di questa ora. Cercheremo di capire qual è il vostro modo di affrontare il lavoro e se soprattutto il lavoro che fate rispecchia poi quelli che erano i vostri desideri e le vostre passioni da piccoli. Ne parleremo tra poco al 348 075 80 60.

Angelina Mango, ci pensiamo domani su Radio Subasio. Buona domenica a tutti, amici da Davide Bertone. Domenica sera di spostamenti e di rientri per tanti di voi. Ci pensiamo domani a certe cose, però ci si pensa già da piccoli. Si inizia a fantasticare, a desiderare quale può essere la professione del futuro, la professione da grandi. Partiamo, e lo abbiamo detto anche all'inizio dell'ora, dall'esperienza di Dua Lipa, che fresca di matrimonio, di viaggio di nozze in Italia, si è raccontata parlando del suo modo di vivere e di vivere soprattutto il suo lavoro. Il suo mantra è quello di lavorare sodo, sì, ma senza però dimenticare di divertirsi, di cercare di prenderla anche un po' alla leggera. Probabilmente se da bambina l'avessero chiesto che cosa avrebbe voluto fare da grande, avrebbe risposto senza troppe esitazioni: la cantante. Non sempre però i sogni prendono quella strada. Ora giro la domanda a voi: voi fate il lavoro che immaginavate da piccoli, oppure la vita vi ha portato da qualche altra parte a fare tutt'altro, o siete riusciti comunque a mantenere quella passione pur facendo un altro lavoro? Che lavoro avreste voluto fare da grandi? Potreste anche mandarmi un messaggino vocale: ciao Davide, sono il vostro nome, da piccolo volevo fare questo e oggi invece faccio quest'altro. 348 075 80 60.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: La differenza tra me e te, Tiziano Ferro su Radio Subasio, la differenza tra quello che sognavamo da piccoli di fare e poi quella che è diventata effettivamente la nostra professione. Al 348 075 80 60 partiti dall'esperienza e dal racconto di Dua Lipa, arriviamo a noi invece.
1: Ciao Radio Subasio, sono Daniela da Torino.
0: Ciao Daniela.
1: Volevo fare la veterinaria da piccola.
0: Sì.
1: Alla fine poi ho fatto la macellaia.
0: Come la macellaia?
1: Mio papà era macellaio.
0: Vabbè, però.
1: E ho seguito le sue orme. Buona domenica a tutti. Ciao.
0: Buona domenica. Beh, hai cambiato idea più o meno, no? Cioè, sì, alla fine.
2: Ciao Davide.
0: Ciao.
2: Sono Roberto da Civitanova Marche.
0: Ciao Roberto, buona domenica.
2: Da piccolo volevo fare l'insegnante.
0: Sì.
2: Oggi faccio l'insegnante e non c'è decisione peggiore che abbia mai preso nella mia vita.
0: Eccoci.
2: Me ne sono pentito amaramente.
0: Però.
2: Ciao.
0: Ciao, grazie. Grazie per avercelo detto. Manca però il perché, cioè ci lasci così sospesi senza un motivo, un retroscena, niente. Così, vabbè. 348 075 80 60. Avete capito un po' qual è il mood? Adesso c'è Olly, balorda nostalgia.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Freddie Mercury, Living on My Own su Radio Subasio nella nostra domenica pomeriggio. Insieme amici stiamo parlando di sogni da piccoli e professioni che facciamo poi effettivamente. C'è corrispondenza? Sono due cose completamente diverse. Abbiamo sentito un paio di vocali, siamo partiti dal racconto di Dua Lipa che parla comunque del suo modo di affrontare il lavoro, di mantenere comunque quella dose di passione e di divertimento associata poi al che volevi fare, che vuoi fare da grande, la risposta la cantante, e così alla fine è stato. Abbiamo raccolto un po' di messaggi, ne stanno arrivando tanti al 348 075 8060. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Allora, io da piccino sognavo di fare lo stilista.
0: Sì.
1: E mi sono ritrovato a fare il commercialista.
0: Commercialista, che non c'entra niente, però in ogni caso è una professione estremamente richiesta, soprattutto in questi giorni.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Io da piccola, quando ero molto piccola, dicevo a mia mamma che volevo fare la scarpiera.
0: Sì, la scarpiera.
2: In realtà volevo dire che volevo fare la commessa in un negozio di scarpe.
0: Ok.
2: Ad oggi lavoro in un bar e faccio dei buonissimi caffè e cappuccini.
0: La caffettiera.
2: Faticoso, ma vabbè, così è la vita.
0: Dai, bello così. 348 075 8060.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Cose della vita, Eros Ramazzotti, Tina Turner su Radio Subasio, in chiusura di questa ora dedicata ai vostri sogni e alle vostre professioni.
1: Ciao Subasio.
0: Eccoci.
1: Carmela da Velletri.
0: Ciao Carmela, ciao.
1: Anche io da piccola sognavo fare l'arredatrice di interni.
0: E poi?
1: E invece mi trovo a lavorare in ospedale in obitorio.
0: Ah, ecco.
1: Buona serata a tutti, ciao.
0: Buona serata, ciao. Ciao,
2: ciao. Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
2: Io sono Francesca da Prato.
0: Sì.
2: E da piccola dicevo sempre volevo fare la suora.
0: E poi?
2: Ero convintissima di voler fare la suora.
0: Ma non, non...
2: Mi sono ritrovata che non mi sono neppure sposata in chiesa.
0: Ah, ecco.
2: E sono atea al 100%.
0: Vedi, poi alla fine ci hai pensato, dai amici. Però in chiusura abbiamo lasciato come ultima testimonianza la storia di un uomo che ce l'ha fatta.
3: Era il 1977-78, quinta elementare.
0: Sì.
3: E la maestra mi chiese: Simone, come mai sei distratto così? E io gli dissi: signora maestra, mi piacerebbe lavorare in quel palazzo dall'altra parte della strada. Era il comune. Il sogno si è avverato 20 anni più tardi.
0: Lunghi anni, lunghi.
3: Posto fisso,
0: sì.
3: Simone da Punta Sieve, Firenze.
0: Bravo Simone, un uomo che ce l'ha fatta. Dopo 20 lunghi anni, alla fine l'ha portata a casa al posto fisso. Amici, grazie a tutti per averci raccontato le vostre esperienze. Ora Francesco Renga. Sabi può

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, un minuto alle 19.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Arrestato l'uomo che ha ucciso a coltellate un coinquilino a Palermo e poi si è barricato in casa minacciando di far saltare in aria lo stabile aprendo il gas. Si chiama Francesco Cusumano, 38 anni, la vittima invece Francesco Sparato, 53 anni. L'omicidio al culmine di una lite, un terzo coinquilino al momento del delitto era fuori casa, vivevano in affitto. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole shock del 22enne fermato ieri dopo aver accoltellato alle spalle uno sconosciuto a caso con 20 fendenti in un bar nel quartiere San Siro di Milano. La vittima, 55 anni, non è più in pericolo di vita. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo più ricchi che mai, il comunismo è un cancro da estirpare, così Trump dal palco del National Mall di Washington per il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. In 40 minuti di intervento il presidente americano ha parlato della minaccia della falce e martello, la difesa del diritto di portare armi, le restrizioni alla cittadinanza per gli stranieri. A Teheran, i migliaia ai funerali di Khamenei, dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea, dove sono iniziati i funerali dell'Ayatollah, morto lo scorso febbraio, sotto le bombe di Stati Uniti e Israele. Il regime giura vendetta, la tumulazione è prevista per il 9 luglio, l'11 luglio dovrebbero riprendere poi i negoziati tra Iran e Stati Uniti in Pakistan. Formula 1 a Silverstone, vince la Ferrari con Leclerc davanti a Russell ed Hamilton. 16° Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Atletica a Eugene, negli States, Larissa Iapichino fa il nuovo record italiano nel salto in lungo, 7 metri e 12 centimetri. Battuta di un centimetro, mamma Fiona May, 28 anni dopo il suo primato. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sarà un'altra giornata all'insegna del sole in quasi tutta l'Italia. Da segnalare solo un po' di nuvolosità al nord-est e nel medio Adriatico con locali piogge in Alto Adige. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali isolati su Dolomiti, Alto Veneto, Friuli e zone montuose e interne del centro-sud. In locale estensione verso le coste dell'Alto Adriatico e nella bassa Valpadana orientale. Temperature stazionarie o in leggero aumento con picchi di 34-36 gradi nelle zone distanti dalle coste. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: euro.
1: 19:06 minuti, continua la nostra domenica pomeriggio insieme, ultima ora da vivere, ultima collection che ci accompagna nella domenica. Bruce Springsteen dall'84, Born in USA.

0: direttamente su Radio Subasio nella nostra domenica quasi sera. Amici, buon weekend e buona estate da Davide Bertone. È arrivato il momento di iniziare un po' a tirare le somme del fine settimana, per qualcuno fine settimana lavorativo, anche dai messaggi che stanno arrivando al 348 075 80 60. Weekend super lungo per tanti altri, è il momento di tirare una linea e capire un po' se è stato effettivamente da 10 questo weekend, da 10, ma che cosa è andato o che cosa poteva andare meglio. Aspetto i vostri messaggi adesso. DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

Zucchero e Musti, il grande Babumba su Radio Subasio. Nella nostra domenica pomeriggio insieme, amici, diamolo il voto, visto l'orario, quasi le sette e mezza di domenica sera, diamo un po' il voto, tiriamo una somma a questo weekend. Weekend da 10 perché o weekend da 10 ma? Giuse, ad esempio, da Sora, un weekend spettacolare di lavoro, per fortuna con il mio amore al mio fianco. Buona estate, beh, buona estate anche a voi. 348 075 8060, aspettiamo i vostri voti a questo weekend.

Su Radio Subasio, 19:37, buona domenica amici da Davide Berton. Dare un voto al weekend in generale spesso può sembrare abbastanza complicato, ma sono arrivati un po' di votazioni, almeno per i vostri di fine settimana. Abbiamo sentito Giusy da Sora, ad esempio, weekend di lavoro, per fortuna con il mio amore al mio fianco, buona estate, immagino da 10. Da 10 lo è stato anche per i nostri Caterina da Civitella, weekend da 10, Tor Vergata, vedere Ultimo in compagnia di mia nipote, fantastico. Oggi invece un giro a vedere lo splendido mare della Toscana, quindi da 10. Da 0 invece ci fa sapere Daniela da Roma, oggi abbiamo passato la giornata a sistemare i danni in balcone, questa sera si è rotto il tubo dell'acqua. Non manca niente praticamente, cioè per concludere nel modo migliore questo fine settimana da zero. Grazie amici per aver raccontato il vostro fine settimana. Ora i Pinguini Tattici Nucleari.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Dal 1993 Raf con due su Radio Subasio nella nostra domenica sera, ultimi minuti insieme. Sta per raggiungerci anche Francesca Quaglietti, che sarà con voi poi nel corso della serata per dare spazio all'appuntamento del 3 per te. Fatemi fare un po' di saluti al volo. Luca l'ascolto in questo momento, e poi ancora Cristina, buon fine settimana. Daniela da Roma, anche lei all'ascolto. Caterina da San Felice Circeo, ciao Davide, ti ascolto volentieri da casa, mi fa una grande compagnia, grazie mille di cuore Caterina, buona domenica sera anche a te. In arrivo anche l'informazione con le breaking news di TGCon24, subito Lady Gaga, Alejandro.

0: Ritorna all'informazione con le breaking news di TGCom 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Arrestato l'uomo che ha ucciso a coltellate un coinquilino a Palermo e poi si è barricato in casa, minacciando di far saltare il palazzo aprendo il gas. Si chiama Francesco Cusumano, 38 anni. La vittima è invece Francesco Sparato, 53 anni. L'omicidio al culmine di una lite. Un terzo coinquilino al momento del delitto era fuori casa, vivevano in affitto. Trovato un corpo senza vita in acque libiche, potrebbe essere quello di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchi e Brindisi, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesario, nel Salentino. Il Consolato Generale d'Italia lavora sul caso. Il cadavere, con una muta, era agganciato a una tavola. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. A Teheran, in migliaia ai funerali di Khamenei, dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea, dove sono iniziati i funerali dell'Ayatollah morto lo scorso febbraio sotto le bombe di Stati Uniti e Israele. Il regime giura vendetta, la tumulazione prevista per il 9 luglio. L'11 luglio dovrebbero poi riprendere i negoziati tra Teheran e Washington in Pakistan. A Firenze, dalle 23 di oggi alle 4 di venerdì 10, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella per lo smontaggio del ponte ottocentesco alpino. Nel nodo fiorentino, riduzione dei treni del 50%. Diversi convogli ad alta velocità verranno deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a 2 ore e mezza. Lo stop sarà replicato tra il 26 e il 30 luglio. Formula 1 a Silverstone, vince la Ferrari di Leclerc davanti a Russell ed Hamilton. 16° Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Tennis, Sinner scende in campo contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A12 Genova-Rosignano si resta in coda per un incidente tra Chiavari e Recco in direzione Genova. Un incidente si è verificato sulla A25 Torano-Pescara allo svincolo di Cucullo. È il traffico intenso a causare code sulla A8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Sulla A10 dei Fiori incolonnamenti tra il bivio A6 e Albisola in direzione Genova. Sulla A1 diramazione Roma Nord code tra Sette Bagni e il grande raccordo anulare di Roma verso quest'ultimo. Sulla A4 Brescia-Padova code tra Peschiera e Brescia Est in direzione Brescia. Traffico rallentato per lavori sulla statale 665 Massese ad Aulla. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

20:02 ed eccomi qua a sorpresa, ci sono io a partire da adesso 20:24, Francesca Guaglietti, buona serata amici, subito Edoardo Bennato, il gatto e la volpe.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Le 20 e 12 minuti, buona serata da Francesca e ci siamo quasi, sta per arrivare il 3 per te di questa sera, tre canzoni scelte da un protagonista, un ascoltatore che ci ha scritto al 348 075 80 60. Ricordo, è questo il numero a cui prenotarsi per poter partecipare al 3 per te. Indicate i tre brani, i titoli di tre canzoni legate alla vostra vita, particolarmente importanti per voi o semplicemente che vorreste ascoltare e prenotatele attraverso il 348 075 80 60. Non sarete accontentati subito, cosa importante da sottolineare, ma sarete richiamati nei prossimi giorni per poter partecipare e rispondere anche a una simpaticissima intervista, come sentirete tra poco. E allora il 3 per te di questa sera è pronto, sentiamo chi c'è.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Edoardo.
0: Città:
2: Porto San Giorgio, provincia di Fermo.
3: La città si arrampica tutta sulle pendici di un colle, un tempo occupato dalla rocca. La sommità è dominata dal Duomo, originalissima chiesa del X secolo.
0: Età:
2: 28.
0: Cosa fai nella vita?
2: Medico pediatra.
4: Il dottore dei bambini, non è il pediatra. Il pediatra probabilmente è una parola un po' grossa per quel per il bambino. Quindi andare dal dottore dei bambini è un po' come dire portare l'orsacchiotto che si è fatto male dal dottore degli orsacchiotti.
0: Segno zodiacale:
2: Bilancia.
0: La parte di te che meno ti piace?
2: Oddio, forse l'altezza, qualche centimetro in più.
5: Non eri più alto, non mi ti ricordavo così tappo. Come hai fatto a scorciarti così?
0: Il luogo più bello del mondo?
2: In Italia direi Venezia.
0: Barbie o Cicciobello?
2: Cicciobello.
6: Buongiorno Cicciobello, che storia ci racconti oggi?
0: Entreresti nella casa del Grande Fratello?
2: No.
0: Cosa ti fa arrossire?
2: Parlare in pubblico con tanta gente.
7: La regola delle 3S. Semplificare. Ciò vuol dire che quando parli in pubblico devi rendere semplici i tuoi concetti e devi usare parole semplici. Poi devi sintetizzare. Ciò vuol dire evita di creare un messaggio troppo lungo, evita digressioni, troppe parentesi, ma fai passare il tuo messaggio chiave. La terza è che devi sottolineare attraverso la voce, lo sguardo, il corpo, quello che è il tuo messaggio e devi farlo arrivare al tuo pubblico.
0: Un comico che ti fa ridere?
2: Checco Zalone.
0: La tua canzone preferita?
2: Canzone preferita, I migliori anni della nostra vita.
0: Cantala.
2: Meglio di no, troppo stonato, eviterei.
8: Posto che, fatemi sol dire, temo che prenda la strada sbagliata, io eviterei queste forme di evitare queste sceneggiate, ma questa è ovviamente una mia opinione.
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: Mia madre e mio padre, i miei fratelli tutti insieme e mia zia Antonietta.
0: Le tre canzoni della tua vita?
2: Gigi D'Alessio, Mon Amour, Katy Perry, Firework, Serena Brancale con Levante, Delia, Al mio paese.
0: Radio Subasio, 3 per te.
6: Mi

Firework, Katy Perry su Radio Subasio, altre per te. Abbiamo ascoltato anche Mon Amour di Gigi D'Alessio, Al mio paese, Serena Brancale, Levante ed Elia. Queste le tre scelte da Edoardo di Porto San Giorgio. Grazie Edoardo, ottima scelta, bellissimi brani. Potete fare tutti come lui, prenotando il vostro 3 per te al 348 075 80 60. Mandateci tre titoli di brani che volete ascoltare, che insomma rappresentano una parte importante della vostra vita. Scriveteci a questo numero e sarete richiamati. Sì, cosa importante, quindi occhio al telefono, aspettatevi una nostra telefonata e potrete partecipare nei futuri 3 per te.

20:30 precise, siete su Radio Subasio e si continua con Safe, un titolo che è anche il mio augurio, naturalmente, anche se è arrivata già sera. Buona domenica!

Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Questa è Radio Subasio insieme a me, Francesca Quaglietti, dalle 20 a sorpresa. E in arrivo c'è anche Antidroga di Emma e Fabri Fibra. Non è un brano di denuncia, il titolo è volutamente provocatorio, anzi è una metafora dell'amore, parla di una relazione così intensa da creare una sorta di dipendenza emotiva. Eh sì, anche l'amore può creare dipendenza e in realtà non è una sensazione così bella. L'ascoltiamo, Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Crossi con Voglio andare al mare su Radio Subasio. Ci vorrei andare anche io, ma in tanti in questo momento ci sono già o ci sono stati per questo weekend. E allora godetevi il tramonto anche per me, che tra l'altro alle 20:50, cioè praticamente adesso, dovrebbe tramontare sul mare della costa laziale, se non sbaglio. Sì. E allora godetevi il sole che scende mentre si continua su Radio Subasio con LDA e H7 con Santa.

continua insieme a me Francesca Quaglietti, seconda ora, stiamo insieme fino alla mezzanotte. Vi porto subito al 1973, altro grande classico in arrivo, c'è Angie, Rolling Stones.

0: Rolling Stones, super classico per iniziare queste altre tre ore insieme a me, Francesca. Buona serata amici, buona domenica, 21:08, e come sempre abbiamo l'argomento della sera a cui siete chiamati a partecipare, siete invitati a rispondere al tema di questa sera. E visto insomma il weekend pieno di eventi, il weekend estivo meraviglioso, pieno anche di concerti e di tante cose belle che avrete sicuramente fatto, vi chiedo semplicemente questo: fermiamo il tempo e condividete la cosa più bella del vostro weekend. Cosa volete salvare? Congeliamo appunto il tempo, vogliamo storie belle, le vostre, quelle che vi fanno magari sorridere mentre state guidando proprio in questo momento. La cosa più bella di questo fine settimana può essere stata un'emozione forte, oppure quel concerto meraviglioso visto in questi giorni, oppure una cosa semplicissima, una risata scoppiata magari per caso, il primo bagno al mare della giornata, e questa ve lo invidio, oppure un piatto pazzesco semplicemente ordinato anche in un ristorantino semplice anche un po' nascosto, oppure ancora avete festeggiato un compleanno, raggiunto un traguardo, semplicemente avete vissuto una situazione anche assurda, strana, ci piacciono anche quelle, che merita magari di essere raccontata. E allora, qual è la cosa da ricordare di questo weekend? Scriveteci al 348-075-8060, ditecelo anche con un bel messaggio vocale, raccontatecelo. E se volete, questo è anche il momento perfetto per fare una dedica, non una dedica, diciamo, per salutare chi ha condiviso quel momento speciale con voi. 348-075-8060, scegliete una cosa bella e tra poco inizierò a salutarvi. Intanto c'è Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Dillo solo al buio, c'è Elisa su Radio Subasio 21:17. Buona domenica sera da Francesca. Vediamo chi ci scrive al 348-075-8060. A proposito di momenti da fermare, momenti da ricordare di questo weekend, vi ho chiesto di condividere con noi la cosa più bella accaduta in questo sabato e domenica. E vediamo chi ci scrive Lucia. Mio figlio sabato mattina ha fatto l'esame di guida, ha superato con successo, è stata l'emozione più bella di questo weekend. Grazie Lucia. Che bella emozione quando si supera l'esame di guida. Ho avuto un bella marcord, un déjà vu, grazie. Poi vediamo chi c'è. Ho un messaggio molto carino. Di questo weekend bellissimo vorrei salvare il nuovo soprannome che mi ha dato con tenerezza il mio grande amore. Faccia da raviolo. Abbiamo riso tutto il giorno. Complici Desi, Milano. Qual è il vostro nome? Non l'avete condiviso, mi sa. Faccia da raviolo, notevolissimo come soprannome. Grazie, grazie per avercelo detto. Immagino sia stata la cosa più divertente del weekend. Sentiamo anche un vocale. Chi sei?
1: Ciao Radio Subasio, sono Francesca da Fabriano e questo weekend l'ho passato al mare perché c'era il compleanno di una mia amica e sono stata a Marotta. Adesso sto tornando a casa. Ciao Radio Subasio, Radio Subasio.
0: Grazie, dolcissima, tanti auguri alla tua amichetta, che bello festeggiare i compleanni al mare. Amici, continuate a condividere con noi al 348-075-8060 il momento da fermare nel tempo di questo weekend. La cosa più bella che vi è accaduta in questo sabato e domenica, ditecela, raccontatecela, cose piccole, grandi, piccole emozioni, anche con un bel messaggio vocale. Intanto One Republic, Counting Stars.

0: vi ha dato soddisfazione, anche un piatto particolarmente buono. Insomma, scegliete una cosa bella accaduta in questo weekend. Vediamo chi ci scrive. Ci scrive Candida: la cosa più bella di questo weekend è stata la domenica al mare con mio marito, pranzetto, spiaggia e vista tramonto. Bellissimo, grazie amore, grazie per averlo condiviso, Candida. E poi c'è Sabrina da Ravenna: momento speciale di questo fine settimana, ascoltare il concerto di Pat Metheny a Ravenna, 2 ore e mezza incredibili, che meraviglia, grazie Sabri. Adesso i concerti estivi sono quasi la parte più bella dell'estate. Sentiamo anche un vocale, chi sei?
1: Ciao Radio Subasio, sono Liam e chiamo da Sesto Fiorentino. Sto tornando con la mia mamma dal mare e il mio momento più bello di questo weekend è stato quando io e la mia mamma in piscina abbiamo battuto il record di pallavolo di 106 palleggi. Ciao Radio Subasio.
0: 106 palleggi sono tantissimi, fatti in acqua? Ma siete stati fenomeni, bravissimi. A me manca tanto anche il beach volley, mi piaceva un sacco e non ci gioco da secoli. Sì, a ritrovare, insomma, a riformarla una squadra, però ecco, ci rifarò un pensierino alle mie prossime vacanze. Amici, continuate a condividere al 348 075 8060 la cosa da ricordare di questo weekend. Un'emozione particolarmente bella, avete festeggiato qualcosa, un traguardo, un compleanno, ho vissuto anche una situazione particolarmente assurda che ancora ve la ricordate, o semplicemente una bella risata. Fatelo con un bel messaggio vocale e tra pochissimo continuerò a salutarvi. Ripeto, 348 075 8060. Intanto, viva la vita! C'è Gabani!

0: Back to Black, Amy Winehouse su Radio Subasio, 21:46. Buona domenica da Francesca. Si continua a leggere i vostri messaggi, quelli arrivati al 348-075-8060. Vi ho chiesto di condividere con noi il momento più bello del weekend, il momento da salvare, il momento da ricordare. Ci scrive Angela da Fabriano: la cosa più bella è stata venerdì ad Ancona, concerto di Tiziano Ferro insieme a mia figlia incinta di 7 mesi. Che grande, wow, il bimbo nascerà sicuramente grandissimo fan di Tiziano. E poi c'è Iris: siamo in autostrada in rientro dalla montagna, dopo aver camminato 7 ore finalmente rientriamo a casa. Momento migliore del weekend: l'aperitivo dopo 7 ore di giro sotto il Monviso. E ci credo. Ah, vi siete anche tolti le scarpe, proprio vi siete rilassati completamente. Grazie amici, buon rientro. Sentiamo anche un vocale, chi sei?
1: Ciao Radio Subasio, Patrizia da Cupramontana. La cosa più bella del mio weekend è stato ieri, tutta la giornata in moto, con il vento, a cercare il fresco per i passi montani. Ciao a tutti.
0: Grazie Patrizia, che grande senso di libertà che ci ha dato. Quindi sei motociclista. Wow, manda foto. Amici, continuate a condividere con noi al 348-075-8060 il momento più bello del vostro weekend, un'emozione da ricordare, una risata, un piatto, un concerto, come abbiamo sentito, qualsiasi cosa che vi ha emozionato, oppure magari anche qualcosa che avete festeggiato. 348-075-8060, fate sentire anche le vostre voci, tra poco continuo a salutarvi. Intanto, tu cosa fai questa sera? C'è Noemi. Stare con

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: tutti, Claudio Baglioni dal 1979, questa è Radio Subasio, pochi minuti alle 22, si continua con me Francesca e soprattutto con i vostri messaggi che stanno ricordando i momenti più belli di questo weekend. Abbiamo fermato il tempo, c'è Antonio di Napoli, il momento più bello è stato vedere gli occhi pieni di emozione di mia moglie Natasha quando ha ascoltato la dedica fatta da voi. Antonio, quindi ieri sera probabilmente, durante Per un'ora d'amore, anzi quasi sicuramente, che bello farvi emozionare, è la cosa più bella di fare Per un'ora d'amore, sicuramente. Poi vediamo chi c'è, siamo Matteo e Stefano, di ritorno dal mare di Terracina con i nostri amici. Ieri abbiamo fatto il saggio di breakdance e siamo molto contenti di come è andata. Bravi ragazzi, breakdance, fighissimo, mandate video. Sentiamo anche un vocale, chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Sofia da Roma e il momento più bello del weekend è stato oggi, che è l'aver organizzato a casa di amici una giornata in piscina.
0: Che bello avere amici con la piscina, fa sempre comodo. Vabbè, soprattutto con queste arsure. Grazie amici, continuate a condividere al 348 075 80 60 i momenti più belli di questo weekend, quelli che vanno fermati con un messaggio, raccontateci la risata più bella, un successo di questo weekend, un'emozione vissuta e fatevi sentire appunto con le vostre voci mentre si continua con The Weeknd, Dancing in the Flames.

22.05, si continua insieme a me Francesca Guaglietti fino alla mezzanotte. Altra collection, super classico che arriva dal 1964. La canzone di Marinella c'è Fabrizio De André. Collection.

0: Non passerai, c'è Marco Mengoni su Radio Subasio 22:12, ci sono e Francesca, ma soprattutto ci siete voi con i vostri messaggi e siamo arrivati alla chiusura dell'argomento di questa sera. State condividendo la cosa che volete salvare da questo weekend, quindi vi ho chiesto di scegliere una cosa bella da questo sabato e domenica, vediamo chi c'è. Tonia, di questa settimana stressante voglio salvare questo weekend passato a Roma con l'amore della mia vita Pasquale, grazie Tonia. E poi Rosalba, un sabato fantastico aperitivando con la mia cara amica Cristina davanti a un tramonto sul mare a Cesenatico, tutto meritato, viva la vita, davvero viva la vita, quando ti escono quelle giornate perfette non si può dire altro. E poi c'è Carla da Firenze, ciao Subasio, la cosa più bella di questo weekend sono stati un piatto di tortelli burro e salvia buoni, buonissimi, grazie cara. Saluti anche al nostro corrispondente dal Messico, c'è Ciuccio che mi manda i saluti, hola Francisca, addirittura via video da un mariachi che suona con la tromba, grazie, è fantastico. Sentiamo gli ultimi vocali, chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, Beatrice e Federica di ritorno da Ancona, un weekend meraviglioso, venerdì concerto di Tiziano Ferro, ieri e oggi al mare, quindi veramente 2-3 giornate super mega fantastiche. Ciao a tutti e buon rientro a tutti.
0: Grazie cara, mare e concerto, viva l'estate.
2: Ciao Subasio, sono Giacomo e sto tornando da Follonica. Porterò questa settimana con me di questo weekend il ricordo della mia nipotina Amy che ho lasciato a casa con i miei e del suo bellissimo gruppo di amichetti. C'è un bambino fantastico che si chiama Davide che mi ha fatto veramente, ma veramente divertire tutto il fine settimana. A un certo punto voleva andare in dei gonfiabili e sono sulla spiaggia, il nonno non gli rispondeva al telefono, lui è arrabbiatissimo, gli ha mandato un audio meraviglioso, una voce strepitosa, sembrava più che adulto. Nonno, nonno, ma perché non mi rispondi? All'idraulico gli rispondi sempre. Ma ci siamo sdraiati tutti quanti là in spiaggia.
0: Nonno, risponde all'idraulico e non risponde al nipotino. Grazie per il bel racconto direttamente dalla spiaggia e si chiude così lo spazio dedicato alle cose belle del weekend, ma le cose belle continuano perché tra pochissimo avrà inizio Per un'ora d'amore, avrò modo di ricordare come fare a partecipare, ma intanto anticipo che potete iniziare a mandarci i vostri vocali romantici con le richieste di un brano, aggiungendo una dedica e naturalmente i vostri nomi, ma appunto tra poco li dico tutto. Tanto c'è Elodie su Radio Subasio, Black Nirvana.

Chicchi di grano, Luca Carboni su Radio Subasio, quando manca pochissimo all'inizio di Per un'ora d'amore, che vi farà accompagnare con tutto il suo romanticismo fino a mezzanotte questa sera insieme a me, Francesca, ma soprattutto insieme alle vostre richieste romanticissime che devono arrivarci anche subito. Mandateci un bel vocale d'amore in cui scegliete il brano che rappresenta la vostra storia, aggiungete una breve frase, una piccola dedica che venga dal vostro cuore, senza dimenticare i vostri nomi, cosa fondamentale. Questa è la ricetta per il vocale d'amore perfetto. Mandatelo anche adesso, 348 075 80 60, e se possibile cercheremo di accontentare tutti gli innamorati in ascolto. Quindi fatevi avanti con le vostre richieste mentre si continua. Grande anticipo a Per un'ora d'amore, Salda Vinci, Per sempre sì.

0: E do il via ufficiale a Per un'ora d'amore di questa domenica sera insieme a me Francesca Quaglietti fino a mezzanotte, e ci stanno già arrivando naturalmente i primi messaggi d'amore vocali al 348-075-8060. Continuate a inviarci a questo numero le vostre richieste, fatelo con la vostra voce, scegliete il brano che rappresenta la vostra storia d'amore, aggiungete una breve frase, qualcosa di semplice e dolce, e naturalmente i vostri nomi, entrambi sono importanti. Sentiamo il primo innamorato della serata.
1: Ciao Radio Subasio, volevo dedicare per i 10 anni di matrimonio con mia moglie la nostra canzone Amore senza fine di Pino Daniele. Stiamo tornando insieme in macchina insieme ai nostri 3 bellissimi figli da un weekend al mare per festeggiare l'anniversario.

0: Hello Lionel Richie su Radio Subasia. Per un'ora d'amore iniziata da pochissimo, continuate a mandarci le vostre richieste romanticissime al 348 075 80 60. Fatelo con un bel messaggio vocale. Sentiamo la prossima innamorata. Chi sei?
1: Ciao Radio Subasio, sono Stefania e vorrei dedicare al mio compagno Clevis Even di Bryan Adams e dirgli che non vedo l'ora che questi 2 mesi passino per poter riascoltare di nuovo questa canzone e ballarla per la prima volta da marito e moglie. Ti amo.

0: Alla mia età c'è anche Tiziano Ferro su Radio Subasio 2249. State ascoltando Per un'ora d'amore. Io Francesca faccio da Cupido e voi siete gli innamorati in ascolto che ci stanno inviando i loro messaggi sempre molto belli al 348-075-8060. Ad esempio sentiamo il prossimo vocale, il prossimo innamorato molto romantico. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, da Gino e Rina di San Marino. È possibile, sarebbe possibile sentire la canzone dei Dig Dig Senza Luce, che è stato il nostro primo ballo a 11 anni lei e 14 anni io. E dopo 55 anni di matrimonio, questa sera vorremmo riballarlo ancora, avvinghiati, appassionati come quel momento. Grazie e buonanotte a tutti.

Cesare Cremonini su Radio Subasia ad emozionarci per un'ora d'amore quando mancano pochi minuti alle 23. Si continua con un'altra richiesta arrivataci attraverso WhatsApp che leggo subito. Ci ha scritto Alessia: siamo di rientro da una passeggiata a San Marino e vorrei dedicare Stand By Me al mio grande e unico amore Andrea, che sposerò l'anno prossimo dopo 10 anni insieme. La dedico anche ai miei piccoli Amelia e Aaron.

Stand by me, Benny King, meraviglia su Radio Subasio a Per un'ora d'amore, 23 passate da un minuto e a quest'ora, come sempre, come tutte le sere, arriva la storia d'amore della sera che c'è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it da Lucia, che ci racconta brevemente della sua vita con Vincenzo, della provincia di Napoli. Quest'anno festeggiano 35 anni di matrimonio, festeggiati da pochissimo, 35 anni in cui scrive hanno condiviso tutto, giorni spensierati, difficili, sacrifici, soddisfazioni e la gioia più grande della loro vita, quella di diventare genitori di 3 figli amatissimi, cresciuti con l'esempio di un amore che è sempre stato fatto di rispetto, e questo ci tiene a sottolinearlo Lucia. Il loro, dice, non è stato un amore da copertina, ma vero, costruito un giorno alla volta con piccoli gesti, e la settimana scorsa hanno deciso di regalarsi un'emozione speciale. Hanno rinnovato le promesse di matrimonio circondati dall'affetto di tutti i loro cari, amici e parenti, ed è stato un momento di grandissima gioia. Ed ora Lucia vuole far arrivare queste parole a suo Vincenzo, con cui conclude la sua email. Amore mio, 35 anni fa ti ho scelto con il cuore e se potessi tornare indietro sceglierei te altre 1000 volte. Insieme abbiamo costruito una famiglia meravigliosa, abbiamo cresciuto 3 figli che sono il nostro orgoglio più grande. Grazie per esserci sempre stato. Ti auguro di continuare a camminare mano nella mano con me, con lo stesso sorriso e con lo stesso amore che ci hanno accompagnato fin qui. Buon anniversario Vincenzo, ti amo oggi ancora più di ieri. Per loro Romeo and Juliet, dagli Straits.

0: Teleunora.it.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: Continuano le emozioni su Radio Subasio, perché questa è Per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Subasio e dell'intera radio del mondo. E si continua con un'altra bella richiesta arrivataci al 348 075 8060, il vocale di un altro innamorato. Sentiamo.
3: Buonasera Francesca, buonasera Subasio, buonasera ascoltatori. Io sono Giovannino da Monterrey Romano e vorrei questa sera dedicare a tutti voi e dedicare a mia moglie anche e soprattutto la canzone di John Legend All of Me, perché è un inno all'amore di coppia, un inno a lei, e a quest'ora chi ascolta Subasio lo fa solamente perché ama tanto il proprio partner o la propria partner. A noi e a voi.

Glenn Medeiros su Radio Subasia alle 23 passate da 23 minuti. Continua per un'ora d'amore insieme a me Francesca. Buona domenica sera. Arriviamo all'inizio di una nuova settimana con tutta la dolcezza delle vostre richieste che ci stanno arrivando al 348 075 8060. E si continua appunto sempre da WhatsApp. In arrivo c'è Per due che come noi, Bruno Risas, scelta da Simone che scrive: ho 30 anni e vorrei dedicare questa canzone alla mia donna con la quale condivido i miei istanti da quando ne avevo 14, ma se solo avessi potuto avrei anticipato ancora di più il momento del nostro incontro.

Lo sai, da qui ci sono i Negramaro su Radio Subasio alle 23.35 e siamo entrati nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore. Ci sono io, Francesca, e ci siete voi, meravigliosi innamorati, che ci state scrivendo al 348-075-8060. E si continua con un'altra richiesta, sempre da WhatsApp. Ci ha scritto Nicolò, che chiede Fix You dei Coldplay per la sua dolce Lidia, colei che mi riempie la vita da 8 anni e che mi dà la forza di fare anche ciò che pensavo di non essere in grado di fare. Ti amo, amore mio.

Le 23.45 arriva l'ultima dedica, almeno per questa sera, l'ultima dedica per Un'ora d'amore, e in arrivo c'è anche Giovanotti con Per te, e c'è Maria che scrive: per mio marito Stefano, sempre insieme da 38 anni, con tanto amore.

A giugno per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te

E con Cindy Lauper, Time After Time, arriva la fine di Per un'ora d'amore. Mancano 3 minuti a mezzanotte e io, prima di salutare e di darvi la buonanotte, faccio il mio solito riassunto classico di ogni sera in chiusura. Ricordo che Per un'ora d'amore c'è tutte le sere dalle 22.30 alle 24 e quindi è sempre possibile partecipare con i vostri messaggi, anche vocali, come avete sentito questa sera, al 348 075 8060, purché siano romantici, dolci, richiedete un brano d'amore collegato alla vostra storia, aggiungete una dedica ai vostri nomi. Oppure prenotatevi attraverso l'app di Radio Subasio, compilando tutti i form, però questa cosa va fatta con un po' di anticipo nell'app, nella sezione Per un'ora d'amore. Ultima cosa, bellissima, molto emozionante, condividete con noi la vostra storia d'amore, raccontatecela, prendetevi il vostro tempo e speditela all'email redazione@radiosubasio.it. Riassuntino fatto, come tutte le sere, 2 minuti alle 24. Io vi auguro già, oltre alla buonanotte, un buon inizio settimana. Vi saluto con I dubbi dell'amore, Fiorella Mannoia, dandovi appuntamento, io sono Francesca Guaglietti, al prossimo weekend. Grazie per avermi fatto compagnia per l'intera settimana. Siete stati con me, ma ci risentiamo sabato e domenica 21-24. E vi saluto appunto con Fiorella Mannoia e con questo ultimo pensiero d'amore notturno di Nicola Sparks. So che, per qualche motivo, ogni passo che ho fatto da quando ho imparato a camminare era un passo verso di te.

0: Radio Subasio, le canzoni che fanno cantare.
1: Ci parliamo bam bam, bam bam, un twist e poi bam bam, bam bam, modellatore bam bam, bam.
0: Radio Subasio, solo belle canzoni.
2: Radio.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox

comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, causa

mentre aspetto il tuo ritorno. Metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.